Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, chas ti po mai era fatg, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Il è la floma, de l'amur, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Tacià, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez tacià, en a giadù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a tacià.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven giuvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa sperra via. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, quel cesch bassa tira su plü greif il fla.

0: Las novitats ter RTR.
1: La CDU tudestia codor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia Unida resta la pli ferma partida en la Duma, ed era questa emne continuesce la bell'aura de ton. Jeles sise il microfono e Florian Mon, bendi. A Berlin e da Mecklenburg-Vorpommern entstad as elecziuns per ils parlaments del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke cun passa 25% de las vus, e suandan la CDU cun strusch 19% e la AfD cun passa 16%. En il nord-ost de la Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, coda la CDU per l'imprimediada ordin parlament e la manchente con 4,9% delle vus la limite de 5%. La spliblera vus a sovenir la AfD con passa 38% avant la SPD che fa 35,5%. Il Chancellier Tudest, il chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto rifusato di dar corso. La regenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate ed el vuole restare Chancellier. In clair risultat ai da alles elecziuns nacionales en la Russia, la partida de Vladimir Putin Russia Unida gudogna cun varchun cont 8% de las vus. Sco che l'agentura de novitats Interfax reporta sem bun la mesadat de las vus dumbradas. Ensemen cun mandats directs a la partida de Putin in majoritat de passa dus terz en la Duma, il Parlament Russ. L'elezione va alla scopauca democratica, con qualche bei partidas che sostengono la guerra in l'Ucraina in stades acceptadas, e l'opposizione renfaccia alla commissione d'elezione de sfalsificare il risultato. Il Stati Uniti dell'America e la Cina doen informare in lauter si dat sviluppo dell'intelligenza artificiale che per tutti la sedirtate del paese. Quei propone il ministro delle finanze americano Scott Bessent a cijun di un incontro con il vice-premierministro chinese Xi Lifeng. Ins veie instradà in dialog davart la IA e sai a sa convenir de puspes incontrar. La grande parte del sviluppo dell'intelligenza artificiale capita o nel Stati Uniti o nella Cina. Ils debits del Stadis crescen ad ine pli fich, de noi ine prognose della OECD detere question in nov record. De pil 2007 in sa triplats ils debits del 38 members dell'Organisation de Cooperation e Svelup Economic, de 22 billions dollars sin 610 billions. Rontot ils outs debits del Stadis Units van quitats. Quel cresce di per 6 miliardi di dollari. In una crisi dei debiti globali, non sta appena tanto peggio da mai risumessere più economici, i detti erano paesi che hanno potuto riducere i debiti, come per esempio l'Italia o la Grecia. E noi siamo in terra del sport. E nel quarto della stagione hai dato la prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau. Le HCD Ladies perdono Nordeifer contro il SC Berna con 1-4. E le restano intanto alla testa della tabella con Medemblers Punkt, Sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Marlene Reus resta la regina in sua disciplina. La Bernaise gudogna als campionati mondiali a Montreal la medaglia d'or in la corsa contro l'Ura. Con cui difende ella il titolo che la fa avanti non. Pli pauc successo an Gils Omens, il meglio svizzero Stefan Küng mancante il podest e diventa sedavel. Gudignà a Remco Evenepoel della Belgia, ISS quart titolo in serie. Ed è spervia ai da corses de velo alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow en il Stadis Uniz a fat sina frei il terz platz en la disciplina de cross country gudinja all'italiana Martina Berta. Alessandra Keller esco secondo meier Schweizer sin platz a cinch tra il Zomens e Lukas Schetti il meier Schweizer sin platz a indisch gudinja a Martin Kosman del Cile.
2: La meteo.
1: La bella aura de ton continua a quest'emne, per grande parte splendura il sulei e a monti in svels de nivels. In quasi l'antirchen ton muss il termometro anton 20 grads e nas valades italianas dati si zon tra 24 e 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Damaun alla saira.
3: Ci vai fer a savia passantar days da bellezza.
4: Lo scolor, il ciel blau, il vzudo de l'oggi de venti, le smultogne, signor.
3: La giavigiagna parozza una buona anciata da lemda, bundelza vancenda settembre, bel savanza ancevar con vus oters lemda nova. Al microfone Sergio Guetsch, fo plagiare.

0: Sa dat il angal andus, Seiler und Speer, RTR il Lindersdee fit per Lemdanova. Preplaschair sarosto grond la agitazion forsa per la continuazion dalla ciaccia.
1: Ma, fascinescia quais, quais plusses robes, oder? L'atmosfera, il, la vita de Chamon, la cordialità, quais fa bain, quais fa bain all'arma, ci spuir in padavent, is ne ha ciotter. E qua para, ma è plagio qua.
0: A ragione, Varol, Giavigiagna ven avant buon successo da Ciaccia in Bocca d'Luf per la Ciaccia Ota part 2.
2: Ma c'è tutti, arrivano a casa Fris di San e in Bocca d'Luf a tutti e io dai la Ciaccia Grigiona.

Nico Santos, Ozan Dumanter, RTR. An 3 minutes la 6 a mesa, finen lo anc. Alan Sorrenti. Generation Bunde.

0: Con RTR il lindesdè, la seis a mesa, e una survista da novità, ozzenduman con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke con passa 25% delle voci l'elezione del Parlamento e da Mecklenburg-Vorpommern croda la CDU per la prima giada ordine Parlamento e la mancante con 4,9% delle voci la limite del 5%. La partita Russia Unita guadagna con 28% delle voci l'elezione del Parlamento nazionale. Insieme con mandat diretto alla partita di Putin in una maggiorità che passa 2/3 nella Duma il Parlamento russo. Nel quartiere della stagione è dalla prima tirata per le donne del club di hockey di Tavau. Le HCD Ladies perdono Ordeifer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo
3: presentata alla Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta, madem, scuschon la findem della bell'ora da ton continuescia ir castem da per gronda part splendurescia il sulegl, ilio angal singuls velz da neivles. An buona manci gli antir cantun mossa il termometer temperaturas anturn ils vanc graz enten las valadas talianas dat il scizont temperaturas da tranter vanc cater finian vanc oggi graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novità, se veia attualmente dati gli annunci impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

Baranceva Ranzeman Lenda Nova RTR Ozzandumang Onzo Chanta Cisara Gorda. Anything you want, you got it. Roy Orbison, star de musica, onzo canta, el, cianz veva pivot via Strauschen da Sainz, Spivels da Sulegl, con el adegna ilz Spivels da Sulegl, you got it, per vos otters, anca vant las set. E ilz Spivels da Sulegl, duvrainza e rotz, antiglia de curs, dil de, vignil adegna pisula leif. Bundè.

0: Fanchalas set punctual per la seconda parte della ciaccia, davanti a tutti finiamo la fin del mese.
1: In bocca al lupo a tutti e io dai la ciaccia grigiona.
2: RTL Impuls.
0: Impuls da ciaccia con David Spindler.
3: Fissiau bum propida trar alial? Il prim be fin pro quel punct ci tegna in omo in pa, e l'ora quetisham senza tral fla, trar levet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pimfate. Contrara scheibe es piboti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visier in esserci viva, io non sa co ce qua fus l'ora propi, se iau tres. Id es una realtà ed una tradizione antica ce l'umaun viva erda bestias con nutritura e ce l'umaun nützia bestias, quelles a un loro nom bestias da nütz. Diana erscia un porta bestias in baceria. Ma siau iesa ciaccia? Forza citessi au erbe la bestia antil visir del schluppet e spetess finche quella is der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inud era ideal per trar. Quel moment giusto avant cotrar, tot es pront. La distanza ideale. La bestia no bada nulla in maglia pacific. Al moment da d'una decisione definitiva. Secundas in giuce tot para da star quet per il moment.
2: Impuls.
4: Let's go, girls.

0: Zadar Star con RTR il Lindersdean endes a minuta sei la set.
1: RTR con la buona nuova d'Alemna.
0: Comprare un ticket per il concerto degli Madame Momenter Farenza Cediglia Bung. Il organizzatore da concerts Good News Production ci hanno già portato in Svizzera noms da renom mondiale scu AC/DC, U2, Bruce Springsteen, foda saver minchon ponels organizar grandios concerts con una massa a spettatori e a spettatori e perché gli angrazzion els da tot cor per els sei a chegli il pigront cincec insomma. Good News Production les ossa dar in sace a navos. Durant keston rimnanels daners per la Fundazion Denkan Mich, che la Fundazion possibilitescha activitats da time liber a persunas con impediments, bleras purgeidas seien per talas persunas bec accessibles perché lesen els gidar. Per mincia ticket da concert vandia von 5 francs a favor della Fundazion Denkan Mich, compraders da tickets da concert on via Ticket Corner er la possibilitat da far una donazione volontaria per sostenere la Fundazion Denkan Mich. Una bella gesta per possibilitare promuovere la inclusione e moments custevels a persones con impediments.

Per promuova musica rumantscha, Capri Horns con Chiara Jacomet. An 3 minutes e la 7. Bel gli indesdè.

0: Las novitats der RTR.
1: La CDU Tudestia, codor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia Unida resta la più ferma partita della Duma e quest'emne continuesce la belaura de ton. Illes siatta il microfono e Florian Mon. Bendì. A Berlin e a Mecklenburg-Vorpommern en stadet elezions per il Parlament del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke con passa 25% de las vus. I suenden la CDU con strusch 19 e la AfD con passa 16%. En il nordost de la Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per l'imprime diade ordin Parlament e la mancante con 4,9% de las vus la limite de 5%. Las pli bleras vus a souvenir la AfD con passa 38%, van la SPD che ha fatto 35,5%. Il Chancellier Tudest, il chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto refusato di dare corso, la Regenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate, ed el vuole restare Chancellier. In clair risultato ha dato alle elezioni nazionali in la Russia. La partita di Vladimir Putin, Russia Unida, guadagna con un conto 8% delle vus. Scusa l'agentura di novità, Interfax reporta se in buona mezzadata delle vus d'umbrades, ed insieme con mandati diretti alla partita di Putin in una maggiorità di passa 2/3 della Duma, il Parlamento russo. L'elezione vale sco pauc democratica, con quei che be partidas che sostengono la guerra in Ucraina in stades acceptades, e l'opposizione renfaccia la commissione d'elezione de sfalsificare il risultato. Ils Stati Uniti, l'America e la Cina doen informare in lauter sci dati svilups dell'intelligenza artificiale che protocce la segertà del paese, che propone il ministro di finanze americano Scott Bessent a ci giunti in scontro con il vice primo ministro chinese Hilly Feng. In stradare in dialogo di Vardla IA e sai se convegni da puspesi in scontrare. La grande parte del sviluppo di intelligenza artificiale capita o nel Stati Uniti o nella Cina. Il debit del Stadis cresce di ne più fecci, la nuova prognosi della OECD detiene questo in nuovo record. Dopo il 2007 si è triplato il debit dei 38 membri dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico, da 22 milioni di dollari sin 16 milioni. Rondo il Out debit dels Stati Uniti fa inquietats, quels crescen di per 6 miliardi di dollari. In una crisi de debit globale, na stoppen intentando becce te maier, resumeschen plirs economs, i detiere paiais gaien pudi reducir il debit, sco per esempio l'Italia o la Grecia. E nu mi da in il sport. En il quart giu della stagione hai da l'emprema terrada per les donnes del club de hockey de Tavau. Las HCD Ladies perden Nordeufer contro il SC Berna con 1-4. E les resten d'entant alla testa della tabella con madem bler punkt sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Marlen Reusser resta la regina in sia disciplina. La Bernaise guadagna als campionati mondiali a Montreal la medaglia d'oro della corsa contro l'Ura. Con cui difende il titolo che l'ha fatto avanti non. Pli pauc successo a Angel Summons, il miglior svizzero Stefan Küng mancante il podest in evento sedavel. Guadagna a Remco Evenepoel della Belgia e ses quart titolo in serie. Ad era spervia i da corses de velo alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow in Stati Uniti ha fatto sin a frai il terz platz nella disciplina de cross country guadagna l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller è sco second meglio svizzera sin platz 5. Tra il omense Luca Schetti il meglio svizzera sin platz indisch guadagna a Martin Kosman dal Cile.
0: La meteo.
1: La belaura de ton continuesce a quest'emne, per grande parte splendore il soleil e a monti in svels de nivels. En quasi l'entir centun muss il termometer entun 20 grads, en las valades italianas datis zun tranter 24 e 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Rund per il di.
3: Il Lindergé ins Rakinta anc Gugent della Fendemda, quel ins Sol er far uscheia.
4: Salidare il speciale, il mister, l'angrazzera del partosa, toccellas bellas Fendemdas, cudant pa cantarco a nostra heta al Toccaburco.
3: Giavijanien, buon start RTR il Lindergé, al microfone Sergio Guetsch, buon de.

Indagesci isha zank vediglia ansalver giaveja buna patete planeta za preparar piglia kikari seis si lets si vets gost si vola seta mesa cercianza numnada manch enza ci nof per la runda da gi da dots.

0: Il è la seta mesa RTR Novitats con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke, con passa 25% delle voti l'elezione del Parlamento e da Mecklenburg-Vorpommern coda la CDU per la prima giada ora del Parlamento e la mancante con 4,9% delle voti la limite del 5%. La partita Russia Unita guadagna con var 58% delle voti l'elezione del Parlamento nazionale russo. Insieme con mandati diretti alla partita di Putin in maggiorità da passa 2/3 in la Duma, il Parlamento russo. Nel quarto giorno della stagione ha dato la prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau, la HC de Ladies perde Nordeifer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta, madem, scuschon la fin demda bell'ora da ton, che la continuescia ir cash demda, per gronda parte splendurescia l'iglia sull'egl, ilio angal singuls velz da neiv la secheglia antigliantira cantung, ter temperaturas anturn ils vanc graz, in poin pi ciot vinilia kelz deis enten las valadas Italianas, allo date il scizzont temperaturas da finian 28 grad.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Buonas novitats, se veia attualmente dati nins impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

so esser scus sagiatare il cerf da carunga godaniere il jackpot degli kickeri 6 in cever lemda nova con godanier bonds per ir a comprare eind savez far ternous con giuir il kickeri 6 e inzace è ir Jean-Claire cici godogna scu proxim godogna bonds in la valletta da passa 2000 francs. Irenda also das a partecipar 0800 25 25 30. Iz amprems bons dat il chonoz da gudanier nos ans le gragn. Ci les pruar 0800 25 25 30.

0: Quella erte era il Lindersee, Vangia la Soci, Vangia Cato, in Sacici, anceva Ozza, una nuova avventura, Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia del Vic in la regione.
0: E un auditor da Turic prova il Sisclec. Bundè, Toni, ragazzi.
3: Bundè, Sergio.
0: Bavegna, Pushman, e da al Kikeri 6, scuola sta dalla Findemda.
3: Demda è stata più bella. Faccio una spazzagliata, 3 ore, è tip top.
0: Tip top, e perché ci fa una statistica di Kikeri 6, io sono su letter Toni ragazzi, fa tale statistica, si va di avril, Pushpè, e ne da dalla partita. Che constat?
3: Che constat?
0: Toni, chi è il re da far statistica?
3: Ah, che grave days. Io ho lanciato il 2012, in novembre. Ah, si va da Keller, ora voglio solo il terzo carnet, plan, se ne vogliono avanti.
0: Ora voglio il 2026, eh? Chi torna Jones statistica di Kikeri 6, Toni ragazzi, prova oggi il 6 clic da guadagnare Zamprems Bons, perché guadagnare Kels dovranza 6 correctas. John Giri Flip è arbiter.
4: Bien di, signor ragazzi.
3: Onde John Giri?
0: Blair clic, Toni ragazzi, co è la prima ronda Kikeri 6?
3: Ecco, momento, oh!
0: C'è egli?
3: Io sto andando su radio.
0: Ok, ja.
3: Aspetta,
0: non c'è niente. Nien problema. Yeah. Ok, also, Toni ragazzi, pront?
3: Io.
0: Ossa è pront, ha? Kikeri 6, in prima ronda, Blair Klecz, Toni ragazzi. Il festival con il nome La Belle Suisse è un festival da film.
3: Io.
0: Yeah. A Coira, il don nofre corta da visitaders al Bogna Vert Obereau.
3: Yeah.
0: Il Oktoberfest a Minca cozza e mais.
3: No.
0: Yeah. Oz è l'ubia da assaggiatare il cerf da Carunga.
3: No.
0: Yeah. La scuola Soncia Caterina a Ciazza era più bota in conoscente scuola da Tignaircià.
3: No.
0: Yeah. In Svizzera vignan producia za donna fino a 8 milioni di champignons.
3: Yeah.
0: Yeah. Oz è il Day Internazionale della Pace.
3: Io.
0: Andermatt è il lì principale del Canton Uri.
3: No.
0: Il EAC Coira ed il EAC Arosa hanno perso l'ora in prim match della nuova stagione.
3: Ok, non ho avuto. Io.
0: Moussaka è una specialità della cucina greca.
3: Io.
0: Belp Moos è un hit da Zürich West.
3: Io.
0: Belp Moos è un hit da Patent Oxner.
3: Oh, con quella musica vai a far una hut.
0: Basta, io credo che Toni ragazzi, io faccio migliorci che ci hazzi e io faccio da voi gis. I ves creia da tanger.
4: Quei ves a bani, ci ho quintato un dretto. No, quei due sì. Also, noi siamo fatti in tot indisch pretensions, de quelles ein siat correctes, asce che quei tanger dretto wanda. Per la prima ronda.
0: Anciata Gartageda, Toni ragazzi.
3: Toma,
0: John e Neda Bagn, set correctas il Zamprems Bons la valetta da 70 francs en sena vostra conto. Gratulazioni per quella. Seconda ronda da G. Dumang, Tarana Selina Quinter.
3: Quinter, eh?
0: Fagianza. Anche a loggia Vigianza in una buona continuazione del Kikeri 6. Ven avant, tot bon, bels days a Turic. Bel lindes de Toni, ragazzi. Grazie,
3: grazie, allora coi rair.
4: Grazie. Vidi.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia del Vic in la regione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Ils classicers der RTR Richard Marx Angelia an 8 minutes egli las 8 gli epu speci an avant. Tot bun per la seconda parte della ciaccia cigarteggia. Era Keston, olha schon do differenza bels moments.
1: Io solidar dem colleg da meno da faccia sema gli examen da ciaccia che fis urban colp che gi nara cleccio da sedatar cater tox. Cer, o devo dire in cer va tre svaces. Io devo gratulare della sincer cor a dividere anche una bella ciaccia del.
0: A scuol anche la nagiadegna.
2: Mo uno cel farà se urai. E dipende. Il scherzo comincerà a essere un po' di runa qui per noi in Ingedinata e forse uno c'è la fortuna di piccoli uomini. Ciò ci si dice.
0: E forse voglia vosotros, madame, scuadella?
3: Lieva e bugien, carne da ciarva.
0: Era in la seconda parte della ciaccia. Gugente ir puspe il saleiz da ciaccia con vosotros a partire da questa sera tranter las nof e las dice da in tan nossas emissions da saleiz da ciaccia e gli amici mai ir possible da survanier in nof radio ir quel è in motiv da partecipar a nos concert sen giaveis per caceders, per cacedras, ameis, ameias, cum familiars, mincia seira. Ter RTR, tranter las nove, las dice, sonoz avant, maz de savez, puspe annuns cir la preda e nominarusheia in caceder in a cacedra per nossa concurrenza da gudanier la patenta da ciaccia per l'otron, che gli alas dija mesa vagna son marvellas da vossas annunzias.
4: Vus al puls della ghiaccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La CDU tudestia crodord il Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia unida resta la pli ferma partita in la Duma e questa emne continuesce la bell'aura de ton. Il socio al microfono è Florian Mon, biendì. A Berlin e de Mecklenburg-Vorpommern sono state elezioni per il Parlamento del Bundesland. A Berlin guadagna la partita di Linke con passa 25% delle voti. E sono la CDU con 19% e la AfD con passa 16%. Nel nord-ost della Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per la prima giada in somma ordin Parlament. E la mancante con 4,9% delle voti, la limite da 5%. La spiblera svusa sogni là, la AfD con passa 38%, avan la SPD che fa 35,5%. Ed il cancelliere tudeste chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern. Sco disaster. A Berlin sei la situazione meno drammatica. Merz ha intanto rifusato di dare corso. La regenza tudeste deve continuare con le riforme planizzate ed el vuol restare cancelliere. In quel risultato ha dato alle elezioni nazionali in Russia. La partita di Vladimir Putin e Russia unita guadagna con varci un 28% delle voti. Con l'agentura di novità Interfax rapporta sei un buon mesadat delle voti d'ombrate. Insieme con mandati diretti alla partita di Putin o se in maggiorità passa 2/3 in la Duma viene il Parlamento russo. L'elezione vale sco pauc democratica, con quei che bei partiti che sostengono la guerra in Ucraina, in stade accettate, e l'opposizione rinfaccia la commissione d'elezione da sfalsificare il risultato. Gli Stati Uniti dell'America e la Cina devono informare in l'autorci dat sviluppo dell'intelligenza artificiale che per tutti la sedertà di un dels paesi. Come propone il ministro di finanze americano Scott Bessent a Cezunt in incontro con il vice-primministro chinese He Leifeng. In via instradare in dialogo di Vardla IA e sei se convenite per spesso incontrare. La grande parte del sviluppo di intelligenza artificiale globale capita o negli Stati Uniti o nella Cina. Le autorità cinesi freinen la folla di domande di entrare alla borsa delle firme di roboters. Le evaluazioni e le valutazioni delle firme e le entrate finanziarie corrispondono alla domanda del mercato. Projekte, che vengono sostenuti con Unternehmen delle regenze regionali, possono usare la valuta dell'impresa senza rappresentare in reale bisogno dei clienti. Ragion per le controlli e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valuta dell'azione dell'impresa era se moltiplicata 5 avanti in mais e su entro puspe crudata per 51%. E non mi dà il sport, e nel quartio della stagione hai dato la prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau. Le HCD Ladies perdono ordeife contro il SC Berna con 1-4 e le restano d'entanto alla testa della tabella con Madame Blairs Punkt con Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Malin Reusser resta la regina in sua disciplina. La Bernaise guadagna als campionati mondiali a Montreal la medaglia d'oro in la corsa contro l'Ura, con cui difende il titolo che l'ha fatto avanti non. Pli pauc success a Nils Omens, il miglior svizzero Stefan Küng mancante il podest e diventa sedavel. Guadagna a Remco Evenepoel della Belgia e ses quart titolo in serie. Ad era spervie ai da courses de velo, alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow en ils Stati Uniti a fait sine frei il terz platz en la disciplina de cross country. Guadagna l'italiana Martina Berta, Alessandra Keller esco secondo meglio svizzero in piazza 5. Tra il Somens e Luca Schetti il meglio svizzero in piazza 11 e guadagna a Martin Kosman del Cile.
2: La meteo.
1: La bella ora da ton continua a essere quest'emna, per grande parte splendur il soleil e a monti in svelte da nivels. Quasi l'antirten ton, muss il termometro ton 20 grads, e nas valades italianas, date si zon tra 24 e 28 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
3: Scuol nom si bagna con musica, so tot eire un po' picciunsch, il gindes dei a mincia cas.
4: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi
3: Anna compagnia da RTR ozer con Victoras e Victors dils premis da musica dalla musica italiana. Anche avanti la Sanof, al microfone Sergio Guecci. Joyce and Bunde.

0: la ferida.
1: Es sun fu mia curai. Stuna sent de spö novanz. Avant 43 sons statt der ora lax. I dosse sunna tantun arrivada a chiasa. Egge wüsch Paulino cla, per quaich Paulin che no scheine da Leuventun in an. Cucciada manch il mort, ma le belle canzoni e buone ricordanze si per quaich wüsche in giardina da Paulino.

0: Interletz RTR il Linderschdei Weinze Fans de Status Quo Oz.
1: RTR, quai il sempervert dal di.
0: La nostra redazione da musica propone non nada manch Status Quo. Status Quo, gronda band, ozambe schon cult, on 30 rotter er procuro per un record mundial, il 20 de settembre, il 1990. O Status Quo facem in saceci nignotro, oggi facem avant els, els on nominado manch do 4 concerts. 4 concerts in terma da gistaneda, in de jouras e in de minutes. In Konzert a Sheffield, in Konzert a Glasgow, in Konzert a Birmingham, in Konzert a London. Tot quell and mianc 12 ures, da ple sarò più probabil ir mianc sto possible. Scu faccio per quell onom in hit da Status Quo, Can't Give You More. Comparia avant 35 anni, da catarsen laur vanciava l'album Rock Till You Drop.

0: Ilia Pitardosa saron tozza desdossa. Grandiosa band Status Quo. Santia ozza ter RTR fac impression che leda ilia 1990 on Status Quo con Averdo. Cater concerts an cater differenz lis e che an mianca neda 12 ore.
1: Il sempre vert dal dia.

0: De la socia mesa in survista da novitats Bagna informò con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke con passa 25% delle voti l'elezione del Parlamento e de Mecklenburg-Vorpommern crode la CDU per la prima giada ordine Parlament e la mancante con 4,9% delle voti knapp la limite. La partita Russia Unita guadagna con 28% delle voti l'elezione del Parlamento russo, insieme con un mandato diretto alla partita di Putin in maggiorità da passa 2/3 in la Duma. E nel quarto giorno della stagione hai dato in prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau. La HCD Ladies perde Nordeufer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta, madame, scuschon la fin dem de la bell'ora da ton continuescia ir castem da per grande parte splendurescia l'iglia sull'egli, ilio angal in cinz velz da neivlas. An buona manci l'antira cantung mossa il termometer temperaturas d'andanturna vanc graz suleta manci in las valadas italianas dat il kelz deis scizont temperaturas da finian vanciog graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il centro de Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la ciaccia e velos in la region. vasella-cur.ch.
0: Buonas novitats, se veia actualmente dati nins impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

0: Arena da Verona, ancuna scheint segli antir mont, quella arena con status da renom mondiale davantada la findemda, la cia dalla musica taliana, ils Music Awards en nias surdos, ils migliers interprets della musica taliana en nias onoros con premis da musica, tranta roter on godanea Max Pezzali. Podia celebrar da den ulterior Music Award Tommaso Paradiso o podia pigliar ancun terren premi.
1: Allora prenditi pure sta canzone mentre bevo una coca all'autogrill col volume a cannone per restare sveglio.
0: Where Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Where the Colors.

0: Victors, Square, Emma e Annalisa.
1: E non cambiare discorso.
0: Stadas sen la lista della vittorias degli premi da musica italiana gli ha chiesto sta della edizione da giubileum per la vanciavla già e nanias surdos il Music Awards la grande festa della musica italiana e il bun è il radio in so di scorrere da musica e gister tarlar musica l'universo tranne noi quel hit da dentils vittorias da Caston Max Pezzali.

Moments para degna Max Pezzali tra drills Victors degli Music Award della musica italiana. Kelz premis da musica nias surdos la findem da cun un grande show e spettacle in la Arena da Verona.

0: Sto pi bot il nostro star da musica Anna Zursesi Maragortang Bagn, la cassetta da musica orda Schlerse Baracas era schon cult Benny Vigne, scucigevans ad el Benedetto Vigne. El è carcise a Salou, fa podia festivar il 75 anniversari. Benedetto Vigne è troubadour, musicist, pionier da musica, literat e el discora da sia veta plagn musica, co da sia am prima regurdencia veda la musica.
1: Lustereia da Vishnanka, vivans, aquel era gist, per esempio, Fendem, de Vendere de Sonde, davil relativ blers, giusti indigens, omens, perché la Vendere de Vendere crea prova da canti il cor. Allora, veniva a Cesar, che la sera, a Lustereia, capitava ci ira lec, dormiva forse a Becianc, a sentiva Ramox tot specialis, cioè armonicas, melodiosas, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitard, questi valori mezzo po' di partecipare a quella serata, ma è naturale, realizzò che gli era canz, che oms, che gli era enorme, che faceva enorme impressione.
0: Zaragorda Benedetto Vigne, piglia 6 anniversari da 75 anni, Svainza realizzò una emissione da arch musical e ora plagna musica con Benedetto Vigne, anche ne da parlare che la emissione in una nostra audioteca online, sai Angal con Consiglier, si conoscez Benedetto Vigne, si terlez gugent sia musica, rtr.ch, Arch Musical.

0: Las novitats der RTR.
1: La Cusseziun per la protezione d'uffanza nel Grigione domandata e Cunion Nagel vuol collaborare pli fecci con Amazon. Il es nov al microfono e Florian Mon. Bendi. Depin on date nel Grigion la Cusseziun specializzata per la protezione d'uffanza. In questo tempo ein ins di passa si sonta Cusseziuns e repartiros repartides sur l'antir centun, scrive il centun. Che muose che la progide saia cerciade ed era la scolazione del instrument de lavur compass per persone specializzadas sain setablides. La cusiazione specializzata venida iniziata avanti in on e nel rom d'un progetto pilot che dura 4 ans. Il concern de logistica Cunion Nagel intensivesce sia collaborazione con Amazon, tant'r auter per tutte quelle il centers de datas del Amazon Web Services. Il concern svizzer doi suffurni prestazioni de logistica, cominzant ter la construzione de novs centers sulla gestione fin renovazione e modernizzazione d'indrizz existenz. Cunion Nagel generesce già ossi in svieute de pliros 100 milioni francs con Amazon. La nuova convegna ha il potenziale da zahle svieute sin pliros miliardes, rapporta l'agentura AVP. Il Pakistan ha attaccato miras in l'Afghanistan e con cui può escalare il conflitto tra i paesi vicini. Almeno 3 persone sono morte, pliras blessadas, comunicesce in pledader del Taliban. Le attacche ordinarie hanno tutti i pliras baiezzi in 2 province che confinescono con il Pakistan. La reggenza del Pakistan rinfaccia l'Afghanistan da da su tetti rebels che tecciano l'ora il Pakistan. Il Taliban refusano le pretensioni e din che questo è un problema intern del Pakistan. Le autorità chinese freinen le fule de demandas d'entrare le borse de firmas de roboters e le evaluation se le valutazioni delle firmas e le entrate finanziali corrispondono alla domanda del mercato. Projekte, che vengono sostenuti con denari delle reggenze regionali, possono usare la valuta dell'impresa senza rappresentare un reale bisogno dei clienti. Resume per le controlle e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valuta dell'azione dell'impresa era moltiplicata 5 giorni avanti in mais e sua entropia crudata per 55%.
0: La meteo.
1: La bella ora del ton continua a quest'emne per grande parte splendore il sole e a molti in svelte di nivels. In quasi l'antirce in ton muss il termometro in ton 20 gradi. E le svelate italiane date ci sono tra 24 e 28 gradi.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR. Rund per il dì.
2: Idee, puspea, sci, in avanti, tutta bunga per la continuazione della ciaccia. Il Giaveischer perché la seconda parte.
3: Ma c'è tutti, arriva a casa Fris di San e in bocca al lupo a tutti e io dai la chiaccia Grigione.
2: La scena, saverci, sentite senza c'è al microfono Sergio Guecci, buon dia.

0: Finalmanch la nova tour i vigna schon en tempo speculò ci Coldplay savess l'otron puspe eir sena tournea mondiala i mancia d'antant anc la conferma. Ozils vancegna da settembre tot bunga vus otters ci vez anniversari già vijagni en de plagna plageirs e belz moments i vagn. Oz il plageir da poder gratular a Sidonia caviez la scuol la giubilara posa legraroz dil sis cumplion da 35 ons. Yolanda de Florin da Sedrun ossa anna casa Sol Martina Trun festivescia il 73 ava l'anniversari. Reto Sigron da Coira po farin viva oz pil sis 75 aval de da nascencia il zonzo oz pien avantera Domenic Janiel a scuol el festivescia il 82 aval cumplion e Tina Scandella a Zernetz festivescia oz il cumplion da 85 ons. RTR gratulescia a partir dallas 12 a mesa.
1: La Cuppina presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bognengiadin.ch.
0: Per lasciare termetere a nuovo nome il cupain da RTR 0800 vance vance 530 per regalare il cupain d'anniversari enzo ci ho il zonzoz santa da lunga il sis nome in radio 0800 vance vance 530

0: Enzo, un po' l'impression ci va per regalare il coupein da RTR i data days senza saper regalare da pleci angal in coupein. Quel da dots, quel può regalare Gianna Caviezel da Martina. Bundè.
1: Buongiorno.
0: E avete il cliché da Dessarossa al telefono da RTR e d'ora da quella situazione che era degna per spiegare un po' in cliché. Gianna, a chi l'è sgratulare?
1: Ma è sgratulare

0: Fitchbel, Sidonia, Caviezel, Vigna, Scilio, era degna puspeggia vigeida in il nostro programma da musica, scivo ter emissions concert Sengiavejo, bagner gratulazion scu, Vigna Festival, Ozilia, 35 Javel da Della.
1: Ma è vero, per via, fa niente in sembal, e mi pare che lavorerà due demo per visitas, e resta ne sai, eh. Non mi ha fatto la festina in famiglia fin già io.
0: Ok.
1: Non è stato mangiare in tasca.
0: E dallo Oz dati la continuazione della festa d'anniversario Sidonia Caviezel cumplanescia il 35 Giavijan er da Coanor tot il bung in fitch bel anniversari Oz Saleitz a scuol e bella festa d'anniversari Gianna Caviezel e famiglia.
1: Grazie Vicciun.
0: Adia.
1: Un piacere ci sono arrivato atrás.
0: Si vos vezzo plagiair vainzanous che il er e gugent in otre da puspe bella parti oz tot bung a Gianna Caviezel.
1: Grazie, sì, bel di oro poere, grazie.
2: La cupina presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch

Confession of the Groove.

0: Il Sde an 8 minutas eilas nova mesa midada ant il studio da radio Elias Zuzeos Zurpeglia. Bundè Elias.
1: Bundì
0: Sergio. Perché des il auditori star venavant in compagnia da RTR?
1: En a tres argumenti, Sergio. Numero 1. A partir de dots va con la seconda parte della ciacciotta grigiuna e in avant nos programma da ciaccia, inclusive la pre della sneje mezz. Numero 2, non presentai una usaglia, un tool creato da RTR per chattarora in giocis sta per la iniziativa cantonale da vart al dret de vujar con sai de Jones. E numero 3, il più importante argomento, Sergio, la compagnia da RTR è la compagnia la più agreabile, ci dà, no?
0: Absolut. Tot quegli è Blairoter Pitart in compagnia da Elias Zuzeos, Giaveis Blair Plageira Cunel da Mia Vart, fisic egli sto agli microfon e sto Sergio Guec, Giaveis totos e tots vosoters venavanten bel e bon lindes dee.

RTR, das neue Metz ist der Stadt. Chacha part dus. Der Spiozzoli la seconda part la chachota grigiuna e der Che continua in Erno der Che tot quai ci per tocca chacha butins ed impressions de sul vagina. Con RTR das lundes di, al microfon Elias Zuzeos, Romancia, buon dia.

In flott auriculin qua della Naomi Laren. Musica svizzera Hot Girl Summer in 10 minuti las 10 qua per RTR. 100 francs spetta notte del jackpot del Cicciossas. Finge la runda 10 e se no con questa roba cerciata ominosa. Aiuto de preparazione da scondina via RTR.ch e del lieu. Quello vaina precis las 9:45. Runda 10, Cicciossas, 100 francs. Until jackpot.

0: So, Andreas Gabalé, centavon de chansons, neu wein, qua, pro RTR.
1: Che chausses! Presentata Nikkis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: 100 francs bons, sporge Nikkis Oz. Per quella persona, ci sa nostra chausa cerciada. 0800-20-25-30, il numero del chausses, e qui qua cerciana.
2: La chausa è savenza obbligatorica. La chausa comunicescia in sacè. La chausa dati in differenti grandezas.
0: Ideas proposte, jent er soluzions via 0800-20-25-30, nola nchain a lieu del 21 de settembre con la proposta numero 1 RTC chausas. Bundi, qui è Elias, ci sei il telefono.
3: Bundi,
0: ce l'hai chiusa, ossa, e non ha due dio se bain alla dit 20.
3: Sì, sì,
0: ok.
3: Ja un prova con la carta per carassi in voi e sduaul.
0: Quel permesso speciale?
3: Ah, da poi è in certe due, sto in vena carta che nasce con un'auto.
0: Ah, preciso, in una carta ci va per esempio per il comune, per davo. Per la Vishnanka, un permesso speciale.
3: Yeah, questo è
0: invito alla Vishnanka per tutti. Preciso. La carta per carare anche il GOT, scrivano sì o sì, donna Venzin, però non è la soluzione.
3: Yeah.
0: Bel di.
3: Yes,
0: grazie. Proposta numero 2, ci sei il telefono, buondì.
4: Buon di, ciao e duf, da Surai.
0: Buon di, donna Imelda.
4: Io dice la Ish da Park.
0: La Ish da Park?
4: Yeah. Standlicht.
0: Ah!
4: Hi. Standlicht,
0: hi. Ok. Ossia, in Kletla, lì da Park, al Stand, also con la Lümce l'auto fa ir durante il sta, non durante il va. Sovente obbligatorio, non sapesse neanche dirci qua esosce, comunicesse sura alt, c'è l'auto in funzione, c'è in cinque sezza in l'auto, e dai, è probabile er in differenti grandezze. Don Imelda. Ir questa ne mette sulla lista in displagio.
4: Bien.
0: Un bel dì.
4: Bene, grazie. Ciao.
0: 0800-20-25-30. Non c'è c'è. Una roba, ci des sovente obbligatorica. Ci comunicesse alc. E ci dà indifferenti grandezze. C'è potesco essere. 0800-20-25-30. 100 francs and jackpot proposta numero 3. Bundi.
5: Bundi. Zanita, da tenete.
0: Bundi, donna Anita.
5: È una pensione, la ciaplina.
0: La ciaplina? La ciaplina, quella è proprio sovente obbligatoria che comunica sulla una certa senda di protezione.
5: Sì.
0: E dai, evidente, manch in differenti grandezze. La ciaplina è una bella proposta, donna Anita, ma... Bel nuasto per la soluzione, in displagio.
5: Tu hai un'altra volta.
0: Qua è fine, un bel dì.
5: Grazie, stesso mai.
0: Grazie. Ultima chance per oggi, 0800-20-25-30. Vai a vedere un'idea. Vai a vedere una proposta. Lai a fare un po' un brainstorm, come ci si dice. 0800-20-25-30, ponderai un'idea da bain. C'è chance, è sovente obbligatorica. Comunicesse alci. E dai in differenti grandezze. Pensavi delle differenti grandezze. E crai, non concludai in peroz. Deman, l'ora 110 francs qua. RTR ci chausus. Als ci vazzins, quais metteina via RTR.ch. In nostra lista da tutte le proposte fatas.
1: Ci chausus. Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

La tensión cresce. Il plajair è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats der RTR.
1: La Cussiaziun per la protezione d'uffanz en il Grischun è domandata e Cunio Nagel vuol che l'ovrà pli fitch con Amazon. E les diesch al microfono Florian Mon. Bendi. Depi in onda tiene il Grischun la Cussiaziun specializzata per la protezione d'uffanz. In questo tempo a NNG passa 60 Cussiaziuns repartite sur l'antir. Centun, scrive il Centun. Come se che la progida sei accertata ed era la scolazione dell'instrumento a lavorare compass per persone specializzate sein etablite. La cosiazione specializzata veniva iniziata avanti non e nel rom di un progetto pilot che dura 4 anni. Il concern de logistica Cunio Nagel intensivesce sia collaborazione con Amazon, tant'altro auto per tutti quelli il centri de datas del Amazon Web Service. Il concern Svizzer doi forni prestazioni de logistica, cominciant ter la construzione de novs centri sur la gestione fin la renovazione d'indrezz existenz. Cunio Nagel generesce già aussi una svieuta de pliras 100 milions francs con Amazon. La nuova convegna ha il potenziale da usare le svieute in pliras miliardes, riporta l'agentura AVP. En il servizio di informazione della Confederazione NDB nen datas begvenide stizzate in Lengronde, come se un rapporto extern presentaoz. Il rapporto ha intercurri l'anterior risorda cyber da NDB e ha da indizis che data sein venides dades vinevant alla Russia via la firma de Sedietat Kaspersky en quoi connex sein er grondes quantitats de datas venides stizades. Per letze pretensiun nan insieta nagins indizis ter la collaborazione con Kaspersky detti dentant vinevant certes mal sedietats en general sein els evenements dentant elaborats a wunda. Les autoritats chineses freinen la fule de demandes d'entrar la borsa de firmes de roboters e les evaluation che les valutacions de les firmes e les entrades financiales corrispondan a la demanda del marcià. Projekts che venen sustenits con danes de les regienzes regionales possen alzar la valita de la interpresa senza representar in real besin de clients. Ragion per le controlle e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valetta dell'azione dell'impresa era moltiplicata 5 avanti in mais e su entra puspe crudata per 55%.
0: La meteo.
1: La bell'aura di ton continua a quest'emna, per grande parte splendore il sole e a molti in svelte di nivels. In quasi l'antirte in ton, mosse il termometro in ton 20 gradi, e le valade italiane date si sono tra 24 e 28 gradi.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: RTR. Mesdì, mes radio.
3: Da nos 21 buttins ci si può annunciare per la ciaccia via RTR cercina mo 10 che va su magari bene con questi 10 dis di ciaccia ci restano con ozzamo. Pardus della ciacciota grigiuna si inclea con RTR fino al 30 del settembre 2026. Annunciare buttin può davet qua ozz les 10 e mezz messo melias tu zeos. Allegra.

0: con Alex Warren et Emerald Eyes. Es las deje traides, RTR te livet.
1: Mesti. Nia lingua.
0: Prossima domenica. Als 27 de settembre vengono vuja, due iniziative spettano sul livello federale, quella d'alimentazione e quella della neutralità, ed una spetta sul livello cantonale, una sta al centro qua per noi il dread de vujar a partire da Saida Jones. Per ci donamo decis, c'è vujar a RTR pronto un tool tot speciale, una usaglia, live caduf della redazione online. C'è vai a creare per nostri users?
2: Ja, leger ils documents ufficials sa se fa in mainis a miciaton esser in texten tus. Per quai vai nus creau in tool che presenta ina pretensiun sointer l'autra. A termin cina

0: estas vezza in giò c'è stun che ci pertocca con le differenti iniziative.
1: Già, exact. Vina von, mua se il tool è, c'hai arguments che sei il pifitch de cort. Importante forse è un degi il risultato reflectescia vossas respostas a nuot auter. Il risultato se capesce e busco raccomandazione de votà.
0: Ci è sviluppà il tool?
1: Il tool è venuto sviluppato in casa Erter. Nos specialista datas Michel de Curtins ha fatto la più grande parte. Ils arguments che dat de legger se basan dal rest sil carnet de votazione. La fine mira è da porger in agit d'orientazione per le votazioni. Ils arguments vengono rimnai con agit d'intelligenza artificiale e su enter sur lavoratas a meun.
0: E tu ne da d'una usaglia o un tool ci pare un po' più intuitiv co da leer be al quaderno de votazioni?
1: Ja, exakt. Ja, in tic pi simpel en mincia cas. Quair en plaza d'anton bo la lectura dils documents ufficials ni das informa shock da vart la facenta. Sins ai d'anton ja sin rtr.ch san ins eung leger in il autre artikel, dat la in il autre audio e video a lus revenins eung da pli arguments per sa decider.
0: L'ultima domanda in gio as chat precis qua la, per noi la reit.
1: Sins vas in rtr.ch/votaziuns. In quels tools integrai gest els articles de las trais facentas che nos vain de votar la domenica proxima. Pia la facenta cantonala de vart il dretch de votar cun sedi jons, e las duas facentas federalas, las iniziativas d'alimentazion e neutralitats. Leo amflins tot las informaziuns che instossa vi per las votaziuns.
0: Dimena, s'informar de vart votaziuns podevet via rtr.ch/votaziuns e la chattevet dir appunto quist novissim tool per provar ora. Gioce vos stai.

chi ha fatto botin, chi godonia una patente da ciaccia 2027. Un passo in quella direzione fa una quale. Deja mezzo c'è nome La Preda.

0: I just might. Las 10:30. Oh, sul moment sul qual ci vuole aspetta.
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna. GKB.ch.
0: 10 butin sono mo vacanze in nostra lista de la preda. Diversi cervis, cervriels, chamots o era il tas. Annunziar per David il butin de Dincinotter o era de vos ves. E tanto tutti i buttini traino cominciamo in ottobre la buscia per la patente da ciaccia 2027. Il numero è 0800 20 25 30 e da voi dovranno le date di contatto da ciacciadra o ciacciadra, il buttini svesse, le info scure ed in gioco con le snifate ed una fotografia. 0800 20 25 30 lingias libres per la preda.

0: Sowi, sowi net, Natascha, dessa o nu dessa? Quella domanda sarà stata piuttosto simple. Pel chachader ci ha fatto il butin, ci non presentain qua ossa. Al telefon è sempre la mamma di quel chachader, la donna Frena Lutz de Musté. Buondì, donna Frena.
1: Ja, bingi.
0: Che butin ha il figlio fatto?
1: Meu fill ha settato il fiat da settembre, la sera da mezza la fiat, in taur da 10.
0: Mm-hmm. Lucas Lutz, a nome del fill, amal 7 ja, settembre ha funzionato fitch bot fin già con una buona preda. Zalgarda el al fill dat in telefon, con se successo, al quintale saira, co es el a nuda savair?
1: El dat in telefon a me, allo vado di a fa il transport.
0: E del fill è stato tot superbi? Tot contento?
1: No, Ja, lei ist auch sehr content, sehr content.
0: Ja, okay, kreia. E Curcella, wie ist la bestia? A che fate impression?
1: Qui è mince ga bida mara. Mhm. Ava il gran piacere che la città ha. Mhm. E qua fa piacere la mamma.
0: E al figlio, so se la seconda parte era modino a sinciaccia o in a vola vur?
1: No, il va a caccia tot.
0: Tot il tempo, ok.
1: Yeah.
0: Alla mo fate otters butins?
1: E la un sitau in tau de cruna.
0: Ah, ne mal. Lucas Lutz, ok. Al tau de cruna, al schlupetà, podu annunciare mo alcune aiuto della mamma al cervi de desh. È gest finossa per Lucas Lutz una ciaccia de gran success.
1: Ja, yeah, quella plige a da sitau a... Ne, la il seu.
0: Ok, donna Frena, grazie fitch pel telefon. No actualizzai nostra pagina d'internet con tutte le info e l'ora ben botte la fotografia. Giovane mo in bocca luf vin avanti al figlio ed un bel dia bella, donna Frena.
1: Grazie fitch, ad invidi Leo.
0: Grazie.
2: La preda presentata alla Banca Centunale Grigiuna. GKB.it
0: La prossima occasione per annunciare un butin da man las 10 metz e tutti i butin ed impressions da ciaccia da vrtr.ch e con la più bella fotografia che non c'è c'è quest'on tutte le info si la rite.

0: Stegel 43, lundi il 25 settembre. Musica romancia, va a dire qua, plus ondas romancias, le liriche anales. Dai il baun.
1: Il calendar.
0: Ed ossa as deine qua per infos da vart occurrences regionales, grigiunas, ma er cun connex romanc. Lundi il 25 settembre va a. Una bella ciaccia ci ha cominciato a c'è l'agenda culturale con un per occurrenze ci vale la pena da preler. Oggi sono qua giusto tre caffè romanzi. Dus oggi, il primo ha impegnato la diaspora, il caffè romanzi a Basilea. A partire dalle 7, entro il caffè mondiale questa sera, il caffè romanzi a Basilea, entro il caffè mondiale a Basilea. Un incontro per la diaspora romancia. L'ora mo' un caffè romanci in Romancia questa sera concreta a Vella. Marcus Livers riferisce sul tema patriarcat. Dopo in 5 anni pubblicisce il Kudus sul tema attuale della società, il referat davart al patriarcat fal per tudaisch e giusto da voi darai una discussione manada per romanci e tudaisch davart al Kudus e davart al tema. Questa sera di mena a ciascun dal caffè romanci a Vella la 7:30 in la Biblioteca Lumnezia, Marcus Livers col referato del tema patriarcat. E da mo' in preavis per domani allo il caffè romance a Zernetz, la sdesh la va a mezzdì, la ciada prevenda reformata Zernetz. Domani la sdesh, ciada prevenda reformata Zernetz, al caffè romance.
1: Il calendario.

0: Progettuna, pro RTR, flocce se conosco, slinder di avamente di.
1: RTR Impuls.
0: La seconda parte della ciacciotta, quella aria in influenza sull'impuls, questa viene sempre oggi da David Spindler, al manada della gestione del Parco di Natura Biosfera Valmesteir, e del tema dell'impuls, la ciaccia.
2: Fissiau bum propi da trar all'ial, al prim be fin pro quel punct ci tegna in omo un pa, e l'ora quetisciam senza trar il fla, trar le vet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pinfate. Contrara scheibe spiboti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visiero in esserci viva, io non sa co c'è qua fus l'ora propi, sce e autres. Id es una realtà ed una tradizione antica c'è l'umaun viva erda bestias con nutritura, e c'è l'umaun nuzia bestias, quelles a un loro nom bestias da nuz. Iana erscia un porta bestias in baceria. Ma sciau iesa ciaccia? Forza citesse au erbe la bestia ant il visir del schluppet, e spetes finche quella is der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inud era ideal per trar. Quel moment giust avant cotrar, tot es pront. La distanza ideala. La bestia no bada nulla e maglia pacific. Al moment dad una decisione definitiva. Secundes, in giuce tot para da star quet per il moment.
1: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: In ianc adina bit clair del tot che la Russia sovni datas del NDB e Cunio Nagel vol collaborar pli fit con Amazon. E la sendi al microfono e Florian Mon. Bindi. In ein bit clair che bei den Daten del Servizio di Informazione della Konföderation NDB in venides dades venevant alla Russia. Ed in rapport che il Departement de Defensione ha pubblicato oggi, statt tranter auto scritt che certes malsediertats da vart l'anteriore collaborazione del Resort Cyber con la firma de sediertat russa Kaspersky existien anche. In questo connex dette investigazione della Procura Pubblica Federale. Il Departement de Defensione s'inserisce d'entant che differenti inquisizioni ein schleri ils schubets a mode sufficiente e che ne detti in edins indizis che data sein venides stizzades a l'engronde. La nazionale svizzera de Ballapé dà del proximus 4 dieus della Nations League senza ses capitani Granit Xhaka. Questa decisione an Xhaka e la Federazione Svizzera de Ballapé prendi comunable main e va per renfaces de varden certificat de Covid schwalzificià. Sin Instagram a Xhaka concedi de var cumprà in tal certificat. Quene saia bitsta la dretje via del surpiglia la responsabilità dat per questa decisione. Ma dem mein WL kooperar con las instanzas competentes. Il Konzern der Logistica Cunion Nagel intensivesce sia collaboration con Amazon, tant'altro per tutte quelle ils centers de datas del Amazon Web Service. Il Konzern Schweizer doi furni prestazions de logistica, cominciant per la costruzione de novs centers, sur la gestione fin renovazione d'indrets existenz. Cunion Nagel generesce di aus in a schwiaut de pliras 100 milions francs con Amazon. La nova convegna ha il potenzial d'auzar la schwiaut sin pliras miliardes, rapporta l'agentura AVP. Dapi non date nel Grigion la Cusiazione specializzata per la protezione d'Ufans. In questo tempo einins gli passa 60 Cusiazions, scrive il Cantun. Quei muose che la progida sia cerchiata ed era la scolazione del instrument del lavoro Compass per persone specializzate sein etablides. La Cusiazione specializzata veniva iniziata vandi non e nel rom d'un progetto pilot che dura 4 anni.
0: La meteo.
1: La bella aura da tun che continuesce era quest'emne per grande parte splendore il sole e a moincins vels de nivels. En quasi l'entirten tun muss il termometro antun 20 grads en las valades italianas date schizun 30, 24 e 28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch.
2: Perder un umano o perder una bestia non fece una differenza, dice Gianina Guetsch, accompagnata da cordeli. La donna ci ha stupito patir fin da tutti i due casi, racconta da sei cordeli, e sia via anche accompagnare i cordeli da dottors. Qua per noi la prossima mezz'ora, Elias Zuzeos al microfono, bel ci fai compagnia.

0: Las undas e dot, ondas romanches. Lundas di, ava mezzdi. Il mince di de bleres e blers, da no es penter mins, obligaziuns e robas ci paren importantes, ma c'è capita ci sperde su n'une ada una persona ci sta a cor. Janina Guetch ha fatto quell'esperienza al 2023, cur c'è la stuvitor cum già da sia mamma per vide d'una malattia.
1: Davan calchei. Toi otter era tutegna. E ne metter giù tot. To che la cosa c'è nel set schibe ci importante sente la nostra vita ci sa dan giù mince de avan combats con cosa c'è nel set schibe ci importante a che moment ist mettes giù tot
0: pak es efnes de vola morde si mamma Janina Guetch erst du wie tor cum già da ses chan milo ci dera sta durant du de jons da si avart e ci dis erst durant il cordeli per sia mamma un ferm sustegn per ella. Coce con las perdites an müda sia vista sulla vita e coce las an manà Janina Guetch in una nova via professionale da quai d'udina qua da più avant la mezza.

0: Quetsch ha 42 ans ed es assistente veterinara. Oriunda ella de Savognin, ma oz vive ella con ses ome bleras bestes in un bain parila d'Az Mos, il Chantun de Songal. Tra ses manster vive ella fin giavanzies, sperditas nü sovent, da ce far con vita e mort. Ma curcia sia mama es morta, ella fat un experienza ce la non aspetta.
1: Ier loco ce la morta, che gli enset sto e moment con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente, i dava un qualche momento, a una volta otter. Adiva bec messa in domanda la morte da della, insomma bec, iva geni in combat con ma mezz, iva sa viglia bum, a tutegna e sci trest.
0: Quell'esperienza ha monea da fat sentire, Gianina Guec, che c'è la morte e dal fatto che la vita non è eterna, volen dir per ella.
1: Diva scu, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saperci to che ci nox vagn, to che becce nox, to che ci nox vagn, vo in sicuras nox giagn, nox nina giagn puspe, a di crei, che io do me penu forza in tenkel taimp, a che la forza l'è sa scicu gen dar an avant.
0: E giusto quel giavus da dar an avant con la forza a managia nina guec su sia nova via professionale, Cocela accompagna otz otters umans in lur cordeli e perché ci nu fa per ele una differenza ci si è trist per vici sa persi un uman o una bestia. Tu dine qua, ci stai scoprossam da voi un pa musica de Raymond Supergirl qua pro RTR in l'indes di avamezzi di.

0: Il 2023 a Giannina Guetsch per sia mamma per una malattia e poche settimane più tardi era Moses Chan Milo ci era stato durante due giorni sia ancora e sostegno. Era durante il tempo di cordoli per sia mamma. In sia tristezza la donna da 42 giorni accetta una forza che la vuole dare in avanti. Per se mancherò assistente veterinaria lavora ella per cui oggi accompagnata da cordoli. Ella accompagna persone che hanno perso un umano o una bestia. Giannina Guetsch dice che in suo lavoro non va per tutto davanti la tristezza, ma ben per essere qua, tadlar, dar spazio a sentimenti ci vengono magari massa svelti un piazza davanti.
1: Domandar, tadlar actives, zuhören, proprio tadlar tirs con corp, et olma, et cor, et ils, et orelles, tot, essere co, proprio a pedir quel time per quel carciang.
0: E per Giannina Guetsch non dipende chi ci ha perso.
1: Per la malancurata sets, tu tieni per ceci in ceci è triste, o per ceci ci ti ha perso, che io ho detto, ciang ci ti ha detto, kinder, ho smincia di te, per te, te sti con eltras tot, o ti ha perso ti sora, ti sbap, ti mamma, e tu tieni, che scu, per me, per la mia vucca, non importa. Cici, els on pers, els en trest, at che ens vesser bec da comparaiere in con l'oter.
0: Coccia Giannina Guetsch accompagna otz persunas in lur cordoli. Per cici la tristezza pro la perdita d'una bestia es mo d'una un tema de tabù e cici las experiences dels ultims ons an mossad il davart coci des propa important in la vita. Tot qua do diva dentro il profil. Questa sera sco inter discurs, la sese mezz qua al radio, o cura ce vo preferivet via l'app Play RTR sot la rubrica Profil.

7 minutes a molo resa las dudas. Torna pel terra modrescia oz al magazzin de mezzodì qua pro RTR. Restai de mai l'ander via per l'emission d'informazione. Mes nom Elias Zuzeos, Romancia Schaleiva, tens du di no las dudas e mezz per las gratulazions dels 21 de settembre. Fin l'ora, je vis un mezzodì agreabile. Cusquamo, Anna Rossinelli. If you don't know...

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In Giaveis per una collezione da tren ed una soluzione per NCC ci pareva da essere a fegn, quando venne il magazzino da mezzodì di 20 settembre. La scuola Sonja Caterina a Ciazzas o schon prest gia una short miracola.
2: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gehalten.
1: Blera Krappa, Fitch Blera, sto es nicht spostata per eine Kollektion der Tränen nach Gedenia Bassa e Tirol del Sud. La Miracla è anche Junge da Vent, e già visch an la Region però Fitch Prescheint.
3: Ma io penso che non stanno più attivi stessa e dir faccio nulla in per la regione e dar quai trase la nostra regenza Coira.
1: A Coira, insomma, però, in momento, altre priorità c'è una collezione di tre tra la Gedenia Bassa e Tirol del Sud. E, data segreta del servizio di informazione della Confederazione, data in avanti alla Russia, in momento vi inscaria che è capito ed in C'è Rom. Al microfono, Toni Poltera. Las Inquisizions an connex con l'affaire da Cyber til Servizio di Informazione della Confederazione en ossa terminadas. Its incidents casen sclarias sufficiente manch usche il Departamento Federale da Defesa. Mal certats resten pro tutegna mossa il rapport. Fabio Caduff.
4: L'anterior resort de cyber del Servizio di Informazione della Confederazione NDB es stat sot suspett. Despö il 2001 haja dat annunzches ed incidents. Suspetta es nüch atras el NDB sun nüdes transferides dates illegalmanch sur la firma de cyber giurezza russa Kaspersky a Servizens Secrets Russ. E ci seien nüdes stützes dates citats in grand stil. Ils suspects sun nits examinats tras una inquisition interna e duas externas, sco eir in inquisition de l'autorità de surveglianza del servizio d'informazion. In usaia ceta in giunes comprovas cedata sun nides stützes in grand stil. In pü seien de principi nides realisadas las recomendaziuns de reorganisation ceadat tras las inquisitions. Mal giurezzas resten però ter la domanda sa la firma Kaspersky ad dat in avant datas in Russia. La es la Procura Pubblica Federale videl examinar.
1: E non osa dati an grigiung la Conciliazione Specializzata per la Protezione d'Unfans. Il cantun è content con il menage da pilot. Las novetats con Erwin Caduff.
5: Durant l'imprimon haien ins gi passa 60 conciliaziuns repartides sur l'entir cantun, quae mussia che la purgida saia cerciada. Tenor comunicaziun saien eras etablides las scolaziuns e l'instrument de lavur compass per personas specializadas. La conciliaziun specializada è venida iniziada avanti non en il rom d'un project de pilot che dura 4 ons. Durant il secondo on viglien ins metri il focus sin extender sistematica main las raids e sin la conciliaziun posteriura. Venc managis de porcs de 600 ston liquidar tot lur animals per vidina malsogna dal pulmon. Tenor in a comunicazione dell'Uffizio Veterinari del Cantun Luzerna s'attractia da redont 1500 porcs da raz e lor purschels. Già l'emna passata era venia in conoscent che in saia stui mettere in quarantina redont 60 managis d'allevament ed engrasch. Usai nom che una sanazione parziale na bastia bec per eliminare il virus con segirtat. La malsogna è fitch contagiosa e può ciagionare grandi dons economics, per umans ne è la dentant bec privlusa. Ils prezs per carburant crescen vin avant. Per un liter diesel paian in sentant in media 2.46 francs, quaiche anche in agiada 5 raps da pli che la fin dell'emna passata, e gliez valiva già sco record. Il prezz per benzin senza plom monta a 2.14 francs. Ils auts prezs entranter auter in a conseguenza della situazione critica sin las fieras de carburant mondiales, ma era dals problems de transport in Svizzera. Kil rein meiner usche pauk aua fa che l'import vem pliciars.
1: Ol ni ol bitch. che on la findem da Becengalitz fans da bella pezza domandò o senso el obec e tu tegna ol. Per legna bec sa vaccinò e per la seconda dec manzignes.
5: La nazionale svizzera da bella pe dat ils proxims quattro geus della Nations League senza ses capitani Grani Ciacca. Questa decisione an Ciacca e la Federazione Svizzera da bella pe prendi comunabla main. I va per rinfaccias da vart in certificat da Covid sfalsificà. Sin Instagram a Ciacca concedì da var cumprà in tal certificat. Quena saia bec sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. Medema main veglia il cooperar con las instanzas competentes.
1: E las dodes e seis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La scuola Sonja Catrina a Ciazzas magna ossa i center Palottis e tots en contains, sortot la priora Sora Brigitte.
6: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen hier zu sein, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt hier weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
1: La Nagedegna Bassa les in der Kollektion der Tränen, quel Tirol di Sid, contained in se an la Region Bec, sortot in se Bec in Volvo an las Ponderazions. Osa, però.
0: La Meteo.
5: Abstrahad in se quans nivels out stati ods bler sulegl. La temperatura maximala è intorno a 20 gradi. Da mai un splendore il soleil per gronda parte schizzont din ciel serein, con temperature somigliante a scoots.
1: In Ivrea ne dunque ne scheint tot sorprendente la scuola Sonja Caterina a Ciazzas sera. Trond en mezz centanervi in las ores dominicanas, ma no, la scuola c'è iz de vos ons set a play de scupurgeide per migrants e migrantes per emprender tudesc. Ma las ores dominicanas vegen nignes capacitats play per che la incumbenza, con quasi in acción da Pompirs, allora i centri da formazione Palottis, a Schiers, sorpia la scuola, che se findem da o la società portadra di essere radunanza annuala. E Gianna Maria Cantieni è stata a Tarlartirs.
7: Su in onda pilot ai centri da formazione Palottis os definitivamente dus lias. Schiers a Ciazzas. I contract per las localitats de la scuola Sonja Caterina valen pis proxims cengions. Fitch Kuntaint, Kieger Tagea, e i president de la societat Palottis, Valentin Luzzi. I segi d'entant mesto possível grazie a la buona collaborazione de tutti i involvos. Fitch Lefgeada e Sora Brigit, la priura della Closta Dominicana de Ciazzas. Ella aveva fatto veste di cedere un passo che la sora è stata in giaula bicetta della scuola.
6: Also, für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen hier zu sein, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt hier weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
7: Kina Kato in der Schleierzung bis proxims June Jones, i er per la magna scola Priska Meisser in Grandlief ja meint. Ella lavura ja Wayne Jones an differentes Funktions an la scola Sonja Caterina a Ciazzas. Wurdanda na vos di ella?
2: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht, weil die Lehrer, die da sind, die dürfen nicht vergessen. Die sind mit Herzblut da gewesen und die wollten das machen. Wirklich mit Geflüchteten arbeiten. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herzkeit.
7: La grande parte de las persones d'instruzione in restades las medemes. La purgida identanza mi dada un poet. Ossa visitation su letta mensch juvenils la scuola Sonja Caterina. Avant vevi do instruzione per umfants, scolars primars, juvenils ad er per carschias. Per migrants juvenils e la scuola a Ciazzas actualmente la soletta possibilidad in zoma a Grigion. Per quai segi la scuola tant ple importante gi Priska Meisser. La lavur che vini faccia qua mince gi segi d'entant bler de ple comprender tudest.
2: Sie kommen hier an, wir lernen mit ihnen auch, warum muss man pünktlich sein, was sind die Regeln in der Schweiz. Und meine Lehrer haben ein grosses Herz für sie und viel Geduld und hören ihnen Problemli zu. Und wir sind da so in sich geschlossen. Also wenn die auf Chur müssten, in die Schule und wieder raus, und niemand schaut, dann verlieren die sich.
7: Ein Schatzes per Encounter, dort die tot quaiki drovi direkt am Engel Konturen. La Mese de Mesti interna, a der la Possibilität per Aktivitäts, sco per Exempel dar Volleyball ni Burapi.
2: Es ist eine wichtige Tagesstruktur für die Jugendlichen und wir schicken sie auf den Weg in die Ausbildung. Unser Ziel ist, dass sie einmal selbstständig und auf eigenen Beinen stehen können.
7: Passa cien juvenils de totes les parts di mund che viven a Jentirkentum Grischung visitation la scuola Sonce Caterina a Chazes. Per la magna scuola Prisca Meisser e i plebi che la stueci mai declarare ist juvenils per ce che els vignen in scuola.
2: Sie wissen warum, sie wissen was ihre Ziele sind und wenn man so lange da ist und dann mal durch den Kopf läuft und tippt dem jemand auf die Schulter und sagt auf Schweizerdeutsch «Hallo Frau Meisser, kennst du mich noch?» Sie sagen, ach, meine ehemaligen Schüler sind gross geworden, haben Bart gekriegt und haben einen Job, haben eine Ausbildung gemacht. Und das ist so ein direktes Erfolgserlebnis, das man hier haben darf.
1: Je in Semi, der Blairs an der Region. Es sieht den Success des Tunnel der Vereine und in Semi ist es auch bei Verwendung. Eine Koalition der Tränen Schulmalz. Differente Ideen und Varianten sind schon nicht präsentiert und diskutiert, aber proprio konkret ist auch ein Sommer-Navot. La Region, nage den Bassa, Valmüsteir und Osseliesaver, den Kanton, noch in Stadt, hat eine Mensch, das Projekt, und sobald lässt la Region aver da pli in Vista. An Vista di Futur. Georg Luzzi.
8: La Svizzera e l'Italia hanno regolarmente contatto con ciò riguarda la collezione del tren dall'Engiadina io verso il Fnost fino a Malz. Ma i contatti hanno lusso in livello centunale con la provincia di Bolzano, Tirol del Sud. La regione Engiadina Bassa Valmüsteir è la regione per tocca, ma non è di al corrente, cioè la mia gestione della regione Arno Kirchen.
3: Ossia, se io visto, le postute delle gazette italiane sono il finch che vinti qua, ci gira, ma la regione non era orientata in quel senso. Sono orientato l'anno passato ai grandi consiglieri ad una sessione ad una sessione ma noi con la regione Svezia non sono orientati non abbiamo l'idea che il principio è importante la regione sempre orientata dal spazio che fa.
8: La regione vuol dire in avvenire Svezia attiva venire integrata in discorso variante scoccoliare i treni del Fnost con la via ferretica dai diversi per Kirchen è fondamentale che per questo discorso vengono su mai i interessi della regione.
3: In posto della regenza questo ci fa anche questa discussione sul confine conoscere la posizione della regione. Il discorso di una bella scuola Malz o di Ramos Malz, ma veramente sto a integrare la collezione verso l'Andec, cioè quella potrebbe essere per la regione ampiamente importante, o quella io Malz.
8: Il progetto Scutal, colliare l'Engiadina con l'Italia e con l'Austria, non ha mai una data concreta. Finché una simile visione che costesse una miliarda francs nis propria realizzata, potesse durare a modi cenis. Per la regione Engiadina Bassa Valmüsteir non sta per qua una simile collezione attuale in il center. Prima priorità hanno ossa le collezioni attuali sur confine. Il center sta per qua collezioni concrete e melders attacchi che si affischen un nütz direct per la regione e per gli asts.
3: Per il momento non è da per tutto ciò che non è. Se non guardiamo il punto di Caiatanca, si lascia parire o Malz o questo è il Samignon parire in avanti o l'Andecco qua passa il bus dell'Andecco un minuto avanti con quello di Samignon e loro non hanno le collezioni sono spettacoli.
8: Questo è un esempio che le collezioni sul confine funzionano ottimale. Attualmente ha qua priorità e per l'avvenire Arno Kirchen.
3: Ma io penso che non stanno più attivi stessa e dire che non l'ha in per la regione e dare qua trase la nostra il nostro dipartimento, la regenza Cuoira, perché questo possa loro sanco che la regione pensa e che ci dà per la regione importanza.
8: L'idea di accogliere un'iada l'Engiadina col Fnost o col Tirol del Nord resta su Maisa e la regione Engiadina Bassa Valmüsteir vuole avvenire erseitzer vide quella Maisa.
1: Il magazzino di mezzodì di 25 settembre vezzantia e ossa in carpa su las dodas. In tir magazzin che tezza un pag moment in tir d'entraccia nella nostra pagina d'internet rtr.ch John Giri Flepp ist il Produzent responsable. Las novitats o redigia Irvin Caduff ed il Mikrofon a sua compagnia Toni Potera. Noch sind ein Team per cui magazine l'ora che sera alles cinque alles 12 mese dati co las gratulazioni da dots il 25 settembre.

0: ein hübsches Mädchen in der Herr. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf B, weil wir Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmige haben.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
3: Anniversari stanter 35 e da tanti 5 ans. Presentai una ozco oggi sto scoprim. Per 5 giubilares e giubilars, ma non è impesso ni posto. E giusto dove, ma in tempo vonde, se l'avete telefonare o scrivere in WhatsApp per vostri chars e chars. Tutto è possibile, tutto a lui. E li stessi in cevia, ed è un bel gesto. E li stessi in cevia, mince giubilare, la chance per due buoni per buoni in giardino a scuola. La busta trena la fine dell'emissione. E li è successo, pronto per il microfono, la festina va libera. La prima giubilare è da scuola, non Sidonia Caviezza, le ha 35 anni per la Sidonia. Dasche Peler als Seguins Platz. Ciao figlio, sor, Nina e tante per tis 35 anniversari. Ad gratulaine da tot cor, dove già in blera sandà e fortuna. Gran plagiar con tia famiglia e io della musica con tis duet mia mia, col cor de juvenils, tis scolars, piccens e grons e la musica de scuola. Io da tis di e ciao saluts. Tia figliola Florina, bap e mamma, tia sor Madeleine con Tobias, Talina e Gino. Avanti non lasciare la musica. La scena qua lasciare un clip che non vanno di. Avanti di la cupina, nempe, quella tramettana era la Sidonia Caviezza, le telefonà a Oz, la Gianna Caviezza da Martina e da gratulà il nome dell'intera famiglia Caviezza.
4: Ma è gratulare a nostra figlia Sidonia Caviezel, che sta a scuola, che le divisa tutto il buon, le resta fortuna, e le lesio dare la papa, sia famiglia, e va a bel piacere, a la bel piacere della musica, di tutto quello che la fa con la musica, e divisa tutto il buon.
3: Dimmi, tutto il giovus, ci arrivano su un flot, la copina, una bella sorpresa, e dossa resta bene la musica, con la venda della giubilare svessa, da 6-2-et mia mia, grazie, ci dà a voi. Per 35 anni da Sidonia Caviezza da scuola, tutto il buono.

Mia mia, con grazia ci dà a vo. Dodì per la giubilara Sidonia Caviezel da scuolci a 35 ans ci fa part da quis duo romans che vain giusta dodì. Da 35 ans fain in sigl modest sin 73 ans Yolanda De Florin orionda da Sedrun, però domiciliada in la casa San Martina Trun, celebrescia oz 73 ans e no vain perplez per la giubilara. Oz festi vesce la giubilara De Florin Yolanda da Sedrun, si vesse tonta trai sava di dena sciencia. Il concus adens, il personale, la maina casa della casa San Martin, divisione la giubilara buona sanatat, contentientia, tot bien per l'avvenir e biabia alla sura stirnuse la casa San Martin. Divisione in biala fiasta de natalezzi. Hai per vici da Sedrun. Vaina preparata Pascal Gamboni, Arva Lamar. Per 73 anni, Yolanda De Florin de Sedrun. Divisione tot il buono.

Arva la mar, Pascal Gamboni, do di per Yolanda de Florin, oriunda da sedruncia oz 73 ans. A quera sta in giubilarci, celebrescia oz 3/4 centinaer, 75 ans, Reto Sigron, ale il nom, e no vain probabel dus gratulazions. La prima è sura per la seconda probabel er, sta bel prenom, ma non per le antotus dus. La prima è la seguente, sta scritto qua, car au Greto, car padrin, de cor gratulescia al partiu sia tonta ciuna avaldi de nascientia e già vige il vina von buona sanadat, numerus bials moments contes beadis e daun in roscia turas contiu carezzau velo. Il de vos temps e sanus bus e vesir si stedi, dentona eo adina plage e conus venin insemen, perciai contais e dina leger. Fai in bidi con totte scars, nus se vesin lindes dis proxim, e lufa gian in viva e vitir data esse gir in toc peta. Car salits de tia figliola prisca. E hai el lindes dis proxim quae es mania oz, perce c'è questa gratulazione quella es rivada. Avanti un per dis. La seconda gratulazione ci vanno qua es appunto per un reto ci a 75 ans. E mi paes ferma meins c'è qua sarà il reto si gronda cuore. I sta scritto qua a man, car reto, car bab e tat, oz il 25 settember, asce sti festivati o sia tonto ciù naval di de nascienza, e grazie al d'accordo per il bien che ti fas per nus tuts. Gi vijain bia clec, buona sana date che ti possa sa un dic i con tiu velo. Qua gi vijain a ti, tia donna, tiu fel Sandro, con sia famiglia, Romina, Leano e Malia, bu ambedau il Jacob. Vainta e fec bu gen, e tot quae, vinza da stricia, con una canzone ci desindicata sunt totos dus gratulazions al dal Elbler Curly Oberfatz Ave Maria. Per 75 ans retto si gronda cuera, ci vijan tot el bon.

L'Elpler Curly, Oberfatz, con Ave Maria, qua l'ora delle gratulazioni. Du dici schon da dus gratulazioni per Reto Sigron de Cuore, c'è 75 anni. In 10 minuti l'una, non avremo dus gratulazioni inscritte, avanti ce la lasciai libero con telefoni e WhatsApps. Noi eravamo a scuola, in giù c'è Domenico Janiel, ha 82 anni. E di stasci qua al seguente plezzo, tutto il buon per te anniversari, io da te sdì. In bocca di luft, char salut dels dus amis chachaders. Simple, compact, modest, con musica adattata per la chacha der Gemsjäger, Rudi Riemann, Isidor Rösli e del Jodler Club Giswil, per 82 ans Domenic Janil de Schuol. Total bon.

Der Gemsjäger, du di per Domenic Chanel, der Schuol, ci hat a tanti dusons. A tanti cincions, zirebescha a Zernetz, Tina Scandella, per la donna Tina, meina come per flotz plätz, ci non das sempre leer. Ciara mamma, ciara nonna, nos gratulains de cor per tes a tanti cincia l'anniversari. Bel melder, sandai de mobler azzurro su nos bel plaiazzan. Grazie fichun per tot ce tu has fin in osa fat per nus. Jodatis di e mangia un oer duos de cinz tuorta. Cer saluts da tot la famiglia Scandella Zernetz, Puntraginia, Bever, Turic e Sangala. La musica per Tina Scandella da Zernetz, ci hats 85 ans, ven das Frenzlis de Tschlin, tanter reserves alla giubilare Tina Scandella, giuvigena tot il mondo.

Tina Scandella da Zernez, oz, ha tanti cinciants, e per la giubilare vanno da digis da questo intermezzo musical, dals Frenzlis de Schlin, Tanter Resers. E das ist eine kurze Wandlüne, e no, Jessa, es ist ein prontes Pronz per Telefons, WhatsApps, Gratulations spontanas. Se vuoi live, bisogna avere una bella sorpresa per vostra Charles e Charles telefonare. Ossia, 0800 20 25 30. Gratulazioni live al radio con un giovane di musica via 0800 20 25 30. Tanto tutte le persone ci sorvegnano gratulazioni tranne la fine dell'emissione la busta per due buoni per il buon ingegnere scuola. E vale la pena e non veniamo tempo a vondo al main fin corpo saluna di mena. Pilai manco il telefono, sponderai in perplex e telefonai.

0: Manfred & Sons, Little Lion Man, trais passa l'üna. La prima gratulante al telefon, da Braille, Imelda Schmidt, allegra.
1: Buonasera, Elias. Io adesso gratulare a mio figlio, Paul Schmidt, che festivesse sul 53 Aval on. Che vi già del tuo bien, che stai qui se un svinavon. La canzone di pesca un pif.
0: E se il figlio un ci fa un po' festa o no? Fa il fiasta.
1: E c'è o non? C'è la pede in bocca.
0: Lavora il Blair?
1: Lavora una massa di...
0: Ok, ma allora speranza può oggi in cun pisserare c'è là un piccolo momento da posa, da compagnia e da festa. Qua fai noi mince che qua era un po' in radio, grazie a della donna Imelda con il pezzo un pif.
1: E grazie a lei, Elias.
0: Cor viril Braille, un bel dì. Don Imelda.
1: Grazie.
0: Grazie, Fitch. Per 53 sons Paul Schmidt. La canzone qua.

Il pezzo d'un pif. Cantato al cor viril Braille per 53 sons Paul Schmidt de Braille. Scervova giovus per giubilars de dots, il 21 de settembre. Pilai os in mano al telefono. 0800 20 25 30. Saluts live al radio, sunt qua possibles cun vos giovus de musica e cun la chance de guadagnar dus bons pel bon termale scuol. Per la giubilara o pel giubilar. Ci vuoi indicare. Non va nemmeno un po' di tempo, circa 10-15 minuti. Forse venicino di mind.

Tot be ingolà, alles nu geklaut. Die Prinzen, questa è RTR colura delle gratulazioni, del 25 de settembre. Telefon, non è stato dato in tanto più in giunz, ma forza, ci sa. Ein schöner Moin WhatsApp, ein SMS, per un giubilare da Dots. 079-200-70-07. Qua e là, provaino, mo avanti a concludere l'emissione. Il messaggio è pleino in vos nom ed er la giubilare, il giubilare. Ci sorvegno quel messaggio alla chance su un dos bons del buon in cittadina scuola. Un po' musica, forse in cina sgratulazioni arrivano mo. E allora, plan planet. Concludaino questa emissione. Questo qua sono Wanda. Con Columbo.

0: Con Zoe Weiss concludaino l'ora delle gratulazioni del 25 de settembre, de schnuff passa l'una ese, qualche lunedì, ed è da ciò se far la diala, da fortuna. Da una persona ci sorvegne due bons per bonge di una scuola, una giubilare o un giubilare ci desse nu manzunà in quest'ora. E qua è es, sceriff del toro dell'otter, questa zedla. So, retto si grande cuore. 75 anni all'Oz e d'asce tu rincontri due buoni per buoni di una scuola. Già bisogna bler piacere con fare il buon. A tutte le giubilare, a tutte le giubilare di Oz, già bisogna il nome di RTR, da cor, tutto il buon, speranza vai a avere tempo per un bel incontro, forse in vivo, forse in China. Ci sa, forse vai a celebrare la fin d'efna o con la civene celebrare, pur forse non live neanche grandi feste. Il più importante è che voi siete contenti e sans. Quasi stato dots, ci levet da mandarci le gratulazioni da questo Zuras. Tutte le missioni da rtr.ch con le infos co-gratular. Mes nome Elias Tuzeos, fate un bel da momento di.
1: RTR, le gratulazioni. Il suo intermezzo di der RTR. Con scovridas, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz, hits e scovridas.

0: Las novitats der RTR.
1: L'affera da cyber dal servizio segreto della Confederazione neanche bitch sclerida dal tutto e Sunrise vuol stricciare ulteriori spazi. E gliele due, mio nome, Erwin Kedof, benvenuti. In neanche bitch clair, se bei Dates dal servizio d'informazione della Confederazione NDB, en venides dades vinavant alla Russia. In un rapporto dal Departamento de Defensione stat scritt tranter auter che certe malsegittats davart l'anteriore collaborazione dal Ressort Cyber con la firma de segittat russa Kaspersky existien anc. In quest connex detia investigazions davart la Procura Pubblica Federala. Il Departamento de Defensione s'inserescia dentant che differentes inquisizions aien sclerì il schabezza moda sufficienta e chi na detti nagins indizis che data sem venides stizzades all'engronda. Sunrise vuol de nova man stricciare fin 450 plazzes de lavur, quei en 16% de tot las plazzes. Il secondo grand progetto di telecomunicazione in Svizzera argomentesce questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già è per anticipare sviluppi della fiera e delle tecnologie che si muovono. Collaboratori e collaboratori in le stizioni, la vendita e il servizio della clientela due in micciare tanto scopo saival di rilasciare imprendisti ed imprendisti completamente. Il concern aveva già annunciato l'entrata dell'ONU una riduzione di 147 plazze che veniva terminata la Stadt. La Svizzera non sta bec pli dar liber carburant de sias reservas obbligatoriques per che il paese possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Quei era sta necessari per qualche veva da in a panna a Cressier in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per vida Paucaua. Intanto c'è la raffineria a Cressier in il canton Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Peter Zeidler ne bitch pli trenader dals Grasshoppers. Sco GC comunicescia, sai a Zeidler veni dispensa cum vigur immediata da tot sias incumbenzas. El aveva surpiglia il club turicciais pir il match passà. GC s'acciata actualmein mos in plazza 10 dalla tabella. En la Super League ne Zeidler dentant bitch l'emprim trenader che ven rilascià in questa stagione. Il club de Belapeda Basilea ha già rilasciato ses trenader Stefan Lichtsteiner.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequenz nivels aut statiots bler sulegl, la temperatura maximale è intorno a 20 gradi. Da meun splendur il sulegl per gronda pat schizont din ciel serein, con temperaturas sumigliantes sco oz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats der RTF.
1: Sunrise vuol stricciare ulteriuras plazzas e la Svizzera n'adovera bec plisias reservas de carburant. E gli elastrais, mio nom, Erwin Kadov, benvenuti. Sunrise vuol de nuovo stricciare in fin 450 plazzas de lavoro, che è in 16% di tutte le plazzas. Il secondo grande progetto di telecomunicazione in Svizzera argomenta questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già per anticipare gli sviluppi della fiera e delle tecnologie che si muoviano. Collaboratori e collaboratori in le stizioni, la vendita, il servizio della clientela, dove inmicciare tanto che possibile dalle rilasciate, imprendiste ed imprendiste, completamente. Il concern aveva già annunciato lanciata da l'ONU una riduzione da 147 plazzas che veniva terminata dalla Stat. La Svizzera non sta bec pli dar liber carburant da sias reservas obbligatoriques per il paese possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Qua era sta necessari per qua chi aveva da in panna a Cressie in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qua che la navigazione sin il Rhein era stata restringida per via della Paucaua. Intanto già è la raffineria da Cressie in il canton Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Il Stato federativo americano California lancesce in dide Dolly Parton, che è morta da Kurt. Per legge doi quel mince mai venir festival il 25 de settembre. La ragion per exact quest datum è in geu da plez. In dals grons hits de Dolly Parton sa nomna 9 to 5 e per englais pon ins leger il 25 de settembre sco 9 to 5. Cun la legge vuol la California animar da viver sco Parton ca di gron success sco cianta autura ed actura ca dentant era procura entrassi a Fundazione Imagination Library che passa 300 milioni scudis en benitz repartits ad ufans dall'entir mond. La nazionale svizzera de Balapè dat ils proxims 4 geus della Nations League senza ses capitani Granitxaka. Questa decisione Anciacca e la Federazione Svizzera de Balapè prendi comunable main. I va per rinfaccias da vart in certificat de Covid falsificà. Sin Instagram Anciacca concedì da var comprà in tal certificat. Quena saia bec sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. Medema main veglia il cooperar con las instanzas competenzas.
2: La meteo.
1: Abstrahadins a quants nivels aut dat die Orts Blair Soleil, la temperatura maximala entun 20 grads. De mönn splendur il Soleil per gronda part schizon din ciel serein, cun temperatura sumiliantas sco Orts.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun scuverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

Inter. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Sunrise vuol stricciare ulteriuras plazzas e la nazionale spagnola da Balapè prolungesce il contract con ses trenader da success. E gli las quattr, mio nom, Ervin Cadov, benvegni. Sunrise vuol da novamein stricciare fin 450 plazzas da lavur, quei en 16% da tot las plazzas. Il secund grond purgider da telecomunicazione in Svizzera argumentesce quest pas con una nova orientazione complessiva. I giaia per anticipar svilups dalla fiera e da tecnologias che samusien. Collaboratures e collaboratures in la stizuns, la vendita e il servizio da clientela duen miciar tant sco possaivel da rilasciadas, imprendistas ed imprendists completamein. Il concern aveva già annunciato l'enciata da l'ONI una riduzione da 147 plazzas che veni determinata alla Stat. La Svizzera ne sto bec pli dar liber carburant da sias reservas obbligatoriques per il paiais possa venir provedi a moda sufficiente con benzin e diesel. Quera sta necessari per qualche aveva da in a panna a Cressie in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per vida la Paucaua. Intanto c'è la raffineria da Cressie in il Cantun Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Il emetturs americans CNN ed MS Now, sco era il portal de novitats politico, portan plant contro il presidente americano Donald Trump. Quello aveva bandigiato tra le chiases de medias ot la chias alva con l'argumentazione che les derasien fausas informazions. Il scomont saia in periclitazione per la libertà da pressa ed il drec della pubblicità da poter consumare in giornalism indipendent senza intervenzions della regenza. Quella naia bec de decider su da ce che la pressa rapporte u ce che la pubblicescia din las chiases de medias. En il Stadis Unitze la libertà da pressa francata in la Constituzione. Luis de la Fuente due restar per plidic trenader dell'equipe nazionale da Balapè della Spagna. Il ha sottoscritto in contract in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manà la Spagna il 2024 al titolo de campion d'Europa e questa stat al titolo de campion mondial. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola vennumnada, ha guadagnato 38 geus in seria, quelche in record.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequans nivels auts dati odds bler sur leil, la temperatura maximala è intun 20 grads. Da meun splendur il soleil per gronda part schizont din ciel serein, con temperatura sumigliantas sco odds.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schradin. Per Tai. Per Mai. RDR. Simplemein per Tai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ein Magazin an Movement vainzen pront. Rezza eng, in prem Trend della Retica e puspe da viada.
2: Die Dampflocken sind, sie zeigen und sie zeigen, was Pioniergeist, was Passion und was Leidenschaft alles möglich machen tut.
1: Il Spagat tra Agricoltura, Dalp e Tourism, la pendicolare da Lac, da Fidaz, fa mal ai Winter.
3: Non si è mai giù il Gevis, se vi trasportassi da più hosps, ne vede più liauzi, che quelle avevano il bonus, levano l'alp per noi.
1: Ed ora stress la pastarneia per il Munger, ma bagn erang serveri i turisti ed essere guidi da destinazione. Da più allora, più tardi, Cotternux. Avant nins anche saver da play di una firma da telecomunicazione ci strecce un po' per plazzas. Al microfono Toni Poltera. Il magazzino della sera e noi siamo avanti con le novità redigidas che le ho Irvin Caduff.
4: Sunrise vuol di nuovo manstricciare in fin 450 plazzas di lavoro, che è in 16% di tutte le plazzas. Il secondo grande progetto da telecomunicazione in Svizzera argomentesce questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già è per anticipare sviluppi della fiera e da tecnologie che si muovono. Collaboratori e collaboratori in le stazioni, la vendita ed il servizio della clientela dovranno mettere tanto che possibile da rilasciare imprendisti ed imprendisti completamente. Il concerno aveva già annunciato l'entrata da Lon in una riduzione da 147 plazze che veniva terminata alla Stadt. Il concerno di farmacia Roche ha messo il crap da fondamento per il nuovo indirizzo di produzione a Basilea. Quel due produzire in l'avenir substanze attive sintetiche per medicamenti. L'implant viene a costare intorno a 790 milioni di francs ed essere finito nel 2030. Il concern quinta ad occuparla radunt 200 persone. Per accelerare la produzione dei medicamenti vuol Roche era dovrar intelligenza artificiale. Attualmente investisce Roche in 1,4 miliardi di francs in diversi progetti di costruzione a Basilea e a Kaiser August.
1: E non abbandona in la Svizzera e in le novità internazionali.
4: Gli Stati Uniti vogliono isolare le società aviatiche dell'Iran in l'intero mondo. Tenor il ministro delle finanze americano Scott Bessent venne qua a capitare os mesemna. In sveglia consont far squitch sin terz paiais. Chavions ar iranais aterescen nadascen ins bich tankarels, bich metter a disposizion servets e bich vender tickets. Uschiglio vignan quels paiais schklaus dal system da dollars. Besanta dic fin avant che la regenza americana aia gi discurs da vos las culissas co-isolar il sector aviatic iranais e la China saia samusada cooperativa. Ils emetturs americans CNN e MS Now, sco era il portal de novitats politico, portan plant contra il president american Donald Trump. Quello aveva bandigiato tra le chiese da media ort la chiesa alva con l'argomentazione che quelle derasien false informazioni. Tenor le chiese da media saia il scumont in una periclitazione per la libertà da pressa ed il diritto della pubblicità da poter consumare un giornalismo indipendente senza intervenzioni della regenza. Quella non è bec da decidere su da ciò che la pressa rapporti o ciò che la pubblicescia. In gli Stati Uniti è la libertà della pressa francata in la Costituzione.
1: Da c'è già il sport e speri che il granicciacca da te scio personale del balapè.
4: Luis de la Fuente doi restare per plidic trenader dall'equipe nazionale da balapè della Spagna. Il ha sottoscritto in contratto in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manato la Spagna il 2024 al titolo di campione d'Europa e questa stata al titolo di campione mondiale. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola, venne nominata a guadagnare 38 giocatori in serie, qualche in record. Peter Zeidler ne bec bli trenader dals Grasshoppers. Sco geze comunicescha, sai a Zeidler veni dispensa cum vigur immediata da tozias incumbenzas. El aveva surpiglia il club da Balapetu Ricciais pir il match passà. Geze s'acciata actualmente mo in plaza 10 dalla tabella. In la Super League ne Zeidler dentant bec l'en prim trenader che ven relascià in questa stagione. Il club da Balapè de Basilea ha già relascià ses trenader Stefan Lichtsteiner. Granit Xhaka ha comprà in certificat da Covid sfalsificià, quae ha il concedì in las media socialis. Plin avant ha il scritt che quae saia sta in sbagl e che il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. El vilja cooperar cun las instanzas. Comunablamein an la Federazione Svizzera da Balapè e Xhaka sez decidi che la Nazionale Svizzera da Balapè giogia ils proxims quattr geus della Nations League senza ses capitani.
1: E las cinch e seis.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Combinar turism ed agricoltura, scugges che mia ci cunina pendiculara. A Fidaz porta la nuova collezione il Lage d'Alp di un Vishnanka, ma la pendicolare porta i Rizgiasts in l'Alp, contant e un bici tutti. Per ficire contant, per poi per ficire contant, in zetta la retica, e sinz è amatore da trens, rezza in, la prima locomotiva in da vapore è restaurata ed osa nuova attrazione turistica. Avant però.
0: La meteo.
4: Abstrahat in sequenz nivels auts, dati oz bler sulegl, la temperatura maximale è intorno 20 gradi. Da meun splendur il sulegl per part schizont din ciel serein, con temperature sumiliantes sco oz.
1: Schittung o scheia. E allora batte il scors di Sven's da Trenz, Frank, i fermo. A Schiers e nie faccio festa, la fin demda lo aneda nominata mangi presentata la piviglia locomotiva a vapore della via da fer retica. Si va 12 giorni restaurazioni e la puspe senza binaris. Natalia Diller.
5: Dal 1809 è la locomotiva col nome Rezia Unni da Fabriceda. Si è prima vedi, va la loro fat il 29 settembre di quell'anno. Col tempo è la loro nida rimplazzata da modelli più moderni, eside in garage e da loro fatta ruegen. Il club 1809, che restaurisce locomotive e vagoni vels da tren, allora iniziò la restaurazione della locomotiva. Alla fine, a questo progetto costa passa 1 milione di franchi. Quals raps sono gli insieme tre differenti unioni, fondazioni e sponsors privati. Da sornir insieme quals raps, non sai sorprendente manch niente sto usche gref, tradisce il presidente del Club 1809, Freddy Pfister.
6: Nos wevens un bum vent e nos wevens er il sustain dal spadir dal direttore della rettica, dal Renato Fasciati, per cecello allora la chauffeur in una locomotiva ci ha fatto la pubblicazione ci nos ramassa ins raps. E loro schia interessante manch magari svelte in 2 anni, wenn sie ramassa 950.000 francs. E loro signori in Inghilterra ci sono da fare anche da più, e loro vengono anche una volta da Blue Ensemble per 13.000 francs. Also, God, era molto impressionante, era donatore da 17 nazioni.
5: Dalla via Fierretica svessa non ho quedato in giunts raps, els non potevano sporgere aiuto finanziale. Ce c'è il tempo di fare e si reclama per il progetto e giudere da ramassare raps. E quello scocipera funziona bene. Uscese Renato Fasciati, il direttore della retica Superbi, c'è la retia unge tra gli uge usa der ciotris la contrigia.
2: Il numero 1 das ist der Zeitzug, wo der erste Zug von Langquart bis Kloster so nach Davos gefahren hat. Und dass sie jetzt wieder kann dampfen, dass sie wieder bereit ist, das ist eine ganz grosse Freude. Nicht nur für die RAB, ich glaube für den ganzen Kanton Graubünden.
5: Inaugurieren ist la Lokomotive Velia, nove restaurierte nieder durch 2 Dias, in uce ils Fans della Via 4 de Tour la Svizzera podia ir a guardir un'operetta su delle storge della prima via Fier in Grigion e contemplare la Rezia 1. Un evenement ed un vehicul ci opera schwasel public.
7: Wunderbar, ist sehr schön gekommen. Ich kenne ja die Rezia schon von vorher. Ich habe sie gesehen vor dem Umbau auch im Betrieb. Und es freut mich sehr, dass die jetzt wieder so in schönem, neuem Glanz wieder da ist.
8: sehr schön. Ich bin positiv überrascht, wie gut dass die erhalten ist. Ich finde das einfach, ja, ich finde das ganz schön.
9: A me plai la fitschke, la locomotiva. Ich kenne schon da dei, weil ich l'uvro 45 Jahre da la vede fer. A kanoschi ko.
5: Tut perfekt, nu dere il di per otto tünena. Per vidl prievel de fö, nun alle locomotive a vapur, ci veng fatte ir cun cravun, podie fer il viedi, ma es resti de salde in stazion. Quei vol però dir, ciò che veng a dir in cina seguande feste d'inaugurazion, quei alle retiche già usa annunz ciò. Cura ciò che la veng ad esser, non es però in ce decis.
1: E ce cisa annunz cir, iz malets tirs, savet vurdar che se sera entri tele sguard, vangi della seis, nisho nosa, sen rtr.ch. Lo vusetz la rezia ign. Ins saves pensar ci è una situazione da win-win, scusi non musce bagn. La nuova pendicolare da lac ci magna da fidazzi il crap da flem. Si da che c'è stat, trasportes la becengali lac dall'alb in giù, ma bagni riz turists e las turistas an se. In teoria, scudec in gudogn per agricoltura e turism. An la pratica però, dovri pazienza. Martina Gaudenz.
10: Il è una grande Alp, l'Alp de Flem. In tot pasculeschen cheus ur la stad, 180 vacas da lac a 130 vadials. La fin di amma e l'Alp venida scargada. Tot las vacas en puspei tornadas a casa. Uon el cautege dall'Alp de Flem, Roman Niederberger, staus de plisi d'Alp che normalmein. Il indrizzament della nova pendiculara, Alp Crap de Flem, che de pila stad in funzion ad uvrau pazienza.
3: Die Tüsse gerade las in primas chunsis jammas, ne vende la cargada in stai fitch intensives, per cui ca, die, i abo propi funzionaus con zagi visauni, sco je je nio an permesse dins, continien ils termins a tot, qua schon druvau per lì ne bia temse, per l'altra lo tocca il bia substanza.
10: Che la nuova pendicolare funziona è un po' proprio a sia scuola stuess, per esempio col sistema dei biglietti, quei vese è il geraud il pur essere a turism de Flem, Guido Casti.
11: No, quei è fatto l'elettronica che funziona un po' del tutto, 100%, per quei quella esperienza che noi stiamo a fare, mi dà intorno a certe cose, a suo interfaccia può essere. E non c'è problema, mentre si la linea con la rete, se lo stesso, quei problemi che ho, non c'è problema.
10: Pogra tocca in la linea, d'antan tutina in power in automon, vengono in sante per 7 minuti con la nuova pendicolare da fidazzi il crap de flem, che ha rimplazzato la veglia pendicolare che trasportava con zon il laccio giù da d'alp. Roman Niederberger.
3: La concessione è corrida giù, noi vengono una pendicolare da 6 trasportare il laccio, ma per cui se fosse stato da più leva non sbo, non è mai giù il giovis, da se ve trasportassi da più horsps, ne ve da più leuzi, che quei leva non sbo, non leva l'alp per noi, e la famiglia vuole l'alp per els, bo, la famiglia è più interessata da dia d'alp ad essere ustiers per es neu, es vuole nie per cira vacas, a ve l'alp per se set.
10: La famiglia d'alp para de prendere le smerveglie stils turists, piuttosto la vart diplomatica, sco Severin Strassmann declara.
12: Wenn man gibt's Leute, die Fragen stellen, dann musst du die sehr gerne beantworten, weil es ist auch schön, wenn sie interessieren für die Alpwirtschaft. Und da musst du einfach bereit sein für das, ja. Weil sonst ist da langsam der falsche Ort.
10: Checken, wenn du Trafikaus in l'Alp durch la Stadt, sei du kein Miradles Wackes, nie ein Mulger, kein Paar hat Interesse an den Leuten. Dann Ton?
3: Ich will ein bisschen tot. Also, ich kann es in Sattel der Pinne, der brennt ein Tier mehr.
10: Ed è Guido Casti della soprastanza comunale de Flem a capienza per quella sfida.
11: La Jout va naturalmente in stalla. Volte nie in stalla, mi ha scocchi molti in sia. A qua è naturalmente causa che è un po' grado sci legres per il spurs. Aber, qua è un'esperienza che non ha fatto questa stata. Ostruendo Cesar insieme a discutere con le cause.
10: Da quei meni è Roman Niederberger, il cautege dall'Alp de Flem. El è per sua deus che svegliano da migliorare la situazione attuale. Per quei seggi, tenor el, central che tutte le partite involvate siano avviate per un discorso sincero. Per c'è potenziale da sve profittare da quella nuova pendicolare, hanno la fin omis due svarts, l'agricoltura, sco è il turism.
1: Il magazzin della sera di 25 de settembre e alle 5 ed in cart. E in tir magazzin che si vede stellare un po' moment nella nostra pagina di internet che è rtr.ch. Giangiri Flip è il producente responsabile, Erwin Kaduf ha fatto la redazione delle novità e del microfono a compagnia Toni Poltera.

0: falling down.
1: Leonie, don't worry, con ella inia las cinch a mesa. Bezza far chitos, fis la translazione directa in romanista, don't worry, da germang sa varol granitschaka sa facch in ulotra ponderazione der chitos, perché ci pertoccia il si svaccinar, ni appunto bec vaccinar di certificat Covid. La venerdì vevi anche nom bagn el vegge sa lascia vaccinar oz oggi e tot nom tot otter c'è vegge compro che la il document. Scusi che so samedar e c'è che monta che già in la prossima mezz'ora Cotternox Anthony Sport che la mezz'ora a fine alla 6 e già in erpa c'è che cas ciacca e vegge da comprare col cas Patrick Fischer. Willkommen, Gas. Mark Forster, Chöre.

Jennifer Page, Crush, gist sentia. Che ci vanno sentia, it's the vos dex e blir da Granit Xhaka. Granit Xhaka, L.O. o Sensoi, comprò un certificat da Covid. E quel certificat è sto sfalsificia. Che io il concediot an las medias sociales, pin avanto le scritte, le sei sto in sbagli, ci sei sto in sbagli, ci vegge surpia cosa, vegge surpia la responsabilità perché la decisione falada, el via cooperar con las instanzas. Comunablemanc on la Federazione Svizzera de Balapè e Xhaka decidia a irci la Nazionale Svizzera de Balapè ci gioia its proxim scatagis de la Nations League ci gioia co senza capitani. Ci cas Xhaka seia in otter ci Patrick Fischer vin comunicia nis credita da vatorlas varz Patrick Fischer il trenader nazionale da hockey el ci obbezza la sua vaccinar da tutenia ia ets gis Olympics dem vin a Peking el oco. Dovrò che il certificato per gli Olympics è messo uscire in privo, tant'anche il giornale sarò per Cateronz, c'è il po' bezzurpir in una squadra nazionale. Granit Xhaka da Celmang vede già nins avvantaggi vendeccia con il certificato sfalsificia, che è la grande differenza tra Xhaka e Patrick Fischer.

Namanche rigio un gallina domanda di time per finci its grasshoppers relation i trenader. Si vedat oz da mezzde e Claire, Peter Zeidler e Beppe Trenader da GC. Scusiz responsabel son comicia se Zeidler nia dispensò con vigor immediata da tozies incumpenses. Alveva surpia i club turcese per il match passò. Its grasshoppers saccatan attualmente un gal sem plaz disch della tabella. La Super League è però Zeidler Bec in prem trenader ci vin relascea in questa stagione il club de Balepè Basilea o son relascea l'enda passata vant dis dex sis trenader Stefan Lichtsteiner. Ed in so è son dec quasi osa Lichtsteiner e Zeidler saron Bec ils Davos trenaders ci bandungen anticipada manch lor clubs an Schwitzera.

Bossa nostra Gaia di Santia, ci vanno un po' musica latina, sono di fare la prossima novità da sport, la prossima vigna di Balapè. Luis de la Fuente, il desnum da mancia restar, il dei trenato dall'equipe nazionale della Balapè della Spagna, el o sotto screcce in contratto fino alla stat 2032. De la Fuente aveva Manolo Spagna vincicato ai titoli di campione d'Europa e che c'è stato ai titoli di campione mondiale. Furia Roja, che la nazionale spagnola vince cioè nominata, ha guadagnato 38 gis in Serie, che è record. Allora è chiaro, senza vostro tignecro, il trenader. Il nuovo contratto che compie i campionati europei che vanno in Gran Bretagna, i campionati mondiali 2030 ci vengono due parti a Cia, per parte di Giulia a Cia e per parte in Portugal e il Marocco, scuori i campionati europei che il 2032 in Tircea e l'Italia. E naturalmente, a fine 2032, i ronis spagnoli a restare a Degna, a Nicres Dils favorits per quels titels.

Nick Kershaw gestern hier wouldn't be good an ominutas ei la seis. E si vagn gist gia balapè, continuans en el gist con balapè, o dec con la nazionala svizzera e il trenader della nazionala Muradjakin sto de sister da dus juiders, si vi fissen stos previes per calas partidas della Nations League, Denis Zaccaria Denavart et Aurella Amenda els en tots dus becias via entrar an il camp da trenament con che ci en blessos. Scu reserva o Jakin nomino ossa disten trio, Isaac Schmid, Vincent Siero e Joel Monteiro. Per c'è in trio, perché ci savanzi da dot ci trenader Granitschakam el cio schwalzificir ni lascia schwalzificir ni compro in certificat schwalzificia da covid niro bic irbic ad entrar an il camp da trenament e perché quel trio che co è Helene Fischer Achterbahn

0: Il di der RTL.
1: Las novas dat oz cun Selina Chistel. Dapi non dati al Grischun la consigliazion specializzata per la protezione de fonds. Cun si sonta consigliazion, segi la purgida stada pi cercada che terciau bilancesce il cantun. Demondas agi consunt a ord il sector de la scola alla manada degli uffici social Susanna Gadient gecem virs il giornal regional da SRF. 40% dels cas segen stai a sigra vons che agi dau proximas masiras. Per via di una malzogna di Lom, ston vegn menagis pur ils in Svizzera mazzarra d'un milia ciunci in pors de traccia a lur pur schalz. Asci agli uffici veterinari del canton Luzerna informau. Per tu caus de la malzogna, che è contagiosa pils pors, d'anton bom al segira pil carstion, ei è in menagi el grigiun. Ils cien pors d'engarsà per tu cai restien en quarantina, tocan la fin d'il engarsà, quae al veterinari cantonal Jochen Beart gec sin damonda. I è un bu clarsche data sensibles dil survetsch d'informazion della Confederazion NDB en vignides dades vinavon a la Russia. En in report dil Departament de Defensiun ai nom chi detti certes malsigertats en connex cu l'anteriura collaborazion dil resort de cyber alla firma russa Kaspersky. La Procura Pubblica investigescia e un encausa. Il capitani della nazionale svizzera da Balapei, Granit Chaka, ha concedeu via Instagram che l'agi comprau in certificat de Covid. Questo enter che ha dau investigazions in conterel. Al camp della nazionale che se prepara sils proxims quattro giux della Nations League fa il capitani Chaka bo part. Quella decisione agi el priu comunabla ben cu la federazione da Balapei. Ton de las novas de dots figei ina biala sera.
2: Seira sonciam, nielas 6:03.
0: Ina biala sera cum RTR.
2: Nia seira sonja cum RTR, Radio RTR, Belgisches Co, alla mesa o in un co-profil, davant giangen anche a ciazzas de las monges e lor scola, Avante non oggi un genom ci sei affitto con la scuola da Sonja Caterina.
3: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser Stein vom Herz gefallen.
2: Ja, in Onno Samagna, il Center Palottis, a Schiers, la scuola Sonja Caterina a Ciazzas e tutti in Contains, soprattutto la priora, la sora Brigitte.
4: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen, da zu sein, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt hier weitergehen darf in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
2: E l'istorgia Tirsem, l'istorgia della scuola Sonja Caterina a Ciazzas, che l'ha dati 4 nox in 10 minuti.

0: er loco c'è la morta, che gli hanno stato un momento con tanta pace, a tanta quietezza nella mia vita, scusava avanti proprio a magia. Semplicemente, gli dava anche qualche momento, a una volta tutta. Aveva invece messo in domanda la morte di lei, insomma, aveva già in combattuto con me, aveva la vita buona, a tutti gli altri, sì, triste.
1: Quella esperienza con la mamma, oggi mi faccio sentire già in questo, anche nella la morte, la finitità, la endlichkeit della vita che monta per ella.
0: Di vasco, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a sapere che tocca ci non svegli, tocca invece non svegli, tocca ci non svegli, va in sicuro non svegli, non svegli già in puspe, a di crei, che io do me più forza in quel tempo. A quella forza le sa scicu gen daran avant.
1: E dis cal javis de darven avant quella forza, ma no Janina Gwetsen in a nova veia professionala, spersi a profession sco assistente veterinaria, lavorello perché io sa esco accompagnedre da malancurada, ella accompagna persone sion pers en crescian nirin animal. E Janina Gwetsch deci anzi lavor, da voi bec per pir da vent la tristezza, ma va per esser co, se non manci dall'artirs, dar spazi ir a sentimenti che vini magari meglio spert stumplos da vent.
0: Davan qualche, Toyota era tutta ella, e ne mette giù tutto, che le cose che hanno sett scibici importanti sono la nostra vita, ci sono da giù mince di, avanti combatti con cose che hanno sett scibici importanti, a quel momento mette giù tutto.
1: Scusi, Janina Gwetsch, vei la vita, ma er, scusi, vei la morte, che era quinta in 6 minuti, alla 6 mese, cosa non ha il profilo, ni se va a essere scontrare osa, il profilo, se la app Play RTR, sulla rubrica Profil. Che fece il sto, la sera sonce con Radio RTR, in la sera 25 settembre, che di la sera, faccia pulita, e tutto, vini buon, che di Toni Poltera.

0: RTL Il profil.
1: Animals. Questa terra scunfe il coccian tras la vetta da Giannina Guec, oriunda da Suagnin. Oz veiva la donna da 42 ans, qui sis om, tres chans ad una massa vaccias ad otters animals, se ne mbagn puril ad az mos, ainti cantun son gian. No a ci registrani, che profil. Da professione Giannina Guec, denavart assistenta veterinara, a Sperchen lavora la sursa sezza scu accompagnedra da malancurata. Che votec ella sustigna carstians cion perse na persona ni era un animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna, Giannina Guec, dic profil.
2: Hallo Andrina, bel ci te scu.
1: Ed in cordial bavegna era vox citer let dirs a nox, perché discurs personal, i sum Andrina Caprez. Giannina Guec, nox ein sentiter l'introduzion, vox luvrez ein tenena pratica veterinara, is es accompagnedra da malancurada, vivezzen en bagn puril, no citatera degna lavocr da far, Si imprendizza conoscenza ci a che la persona domanda che ci facez da profession. C'è per una risposta dez?
2: Idea in sezza degna ci sono assistente veterinaria, perché ci che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch con gente. E idea in sezza dez, anche degna.
1: Animal statt un fitta cora vox, da non der vinla che la streccia colliazion con questa cater chiomas.
2: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon panzusiva sur da che la domanda ier blers ci domanden, aber itz mis genitox tots dus en os bec propa itz gronz. Kels dis animals, nox fagna degna gie in giat, aber che pitost erst per nox un fanz, forse da mistat, mitata, e o scheia da mi grossi, forse vai a sur salia in a generazion. Aber ins Neue sind dann mehr, ich gehe da bisschen ins Zeste ausgehen.
1: Was wird es war, wenn sie da schon sind, die Apprendissade als Assistente Veterinare, und ist es sieben, dass dann tante Vantade accompagnedra da viadi da tren. Ist quella lo niter che la mi dada?
2: Che gli ins Zeste sto, perché ci va di becciusche simpel anti gli Apprendissade, i va Also per me è degna che le sferenze con animali, si valorire di gran cleccia, ci sono i genitori che sono sostegni, e si va a studiare fin giù Turic, also giù il lai da Turic, a giungere da ven, giovna, su letta, in tenere abitazione, a di creare semplicemente tutto in ciclblir, ad eri i miei chef, erano un po' più semplici, da io se ne da, a valore, non si sente beggisci in bel time. Also io proprio sto gref, gli imprendisati, e di va a scuola, degna cartici che gli è affa chimastir, gli va affa pensona, na, io sto fare un seoter che vuoi bec. Ad allora, ogni smissione di toxologi dome, ad uscessens nissi in keita la SBB, perché ci va a dire l'impressione che vesti a lavorare con carciangs. E allora si va, viene in inserata in tale gazzetta, ci sono fare una zweite ausbildung giocoira, ad valore manunzi perché, a va faccia che, a vaso curci son d'andando alla scuola zunci che insomma bec i drec.
1: Perché bec?
2: E also cas conflict se tren con la jocht ier fitch giovna it tot is oter chan fa cum la scuola zun eran chun canta plus ad ier di schnof ier prop an fitch giovna ier bec an gewonda crescida per propa se ver star ier sur kegl a per ier dare del las dreches respostas also ihre propa be simpel per cella jogt e be simpel da luvrar si tren propa be at vignan vetir so cella las ores da luvrar con la var che lo da domang las treis che lo luvrar in fin da noce legna luvrar la sonda domenja luvrar da nadal che tot sto insomma be ci mis
1: Vez aber tu tegna tratras da far la scolazione.
2: Ea, iva fac fitoela, iva esiva ir luvro anche meson ad iva gi en u lessig team propa jetz sto sa decre fitch en lessig chef also je erst sto fitch bler bunges regurdenches ci va veda kel time pi veran prendi fitch bler per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi clich da tornare na vos se mis ma stier da gor
1: dann gal per rastarang sperti tren o sagt de je rapetja de nya simple ci va zam prendi sur da kerstangs durante time
2: Also in der Sätze, ich habe schon ein bisschen primär, dass ich mich wette, dass ich eine Experience habe, dass ich eine Chance habe, dass ich frechs, Iva, per esempio, in la prima classe di bler problemi, si va di bler gli occhi di piviglia, c'è un bel musare biglietto, donna allora faccio spruch, scuoi, Jeff sono con tre ancora, stiamo anche in monte, o avevo scelto un po' per la mia vita d'etna, forse perché c'era una donna giovane, e aveva la scusa corgia, c'è la occhi di essere noce. Ad ci ir lo suletta quel momento, alt iva scuginin de vos mecho allora se vigidarme, ad iva scustui emprender a star no ad er na ad eber er cus giuvens che provavan allora de far sfrus, sa zupavan sotiz i handi secret, sotiz banks, also e lo vai allo gi schon di tot. Ad va scusa corgi na, che è beci mis. Ja.
3: Scuvet catona vos, tiz animals, der assistente veterinare?
2: Per me è relativo per clare, ci lasci più per una voce, ci lasci provare a guardare scoglienza a noi altri, e allora ci cresci, era scritto una piazza di Tuzan, avevamo annunciato, e che sono già in un progetto, diva già un bel tempo, e ci sono una voce, si misma stire.
3: Lo vuoi sempre andare a conoscere ma stire anche da te un'altra parte positiva.
2: Esatto, sì.
3: La vita ma non vuoi in quale veia non spicida, anche a casa, e da quella opera mi do blir da pleci anche alla vostra veia professionale, da pleda che in Santinza ci siva in un prim giavis musical. O.A.R. con I Feel Home. A vuoi vedi explicit divisia la versione live. Perché?
2: Perché c'è la iterla degna la versione live che la para me blir più bella, c'è originale. At che la canzone ci vaterlo is the was ons proper fitch blir che la canzone I Feel Home i sung da cesa i ma sign da cesa e per me la canzone ci porta gente che la nervos metter las misrix. Ad ente che la canzone dei as i vo fitch blir er pi text che la canzone ad el seien lo i ma sign da cesa ci vei faces ci regordam vedam a mezz a che ja se e a che ja proprio se ja las faces ci vei las saia che mi sta cesa che la mia famiglia che è mis, las mis cumaratas a che è a fare nu bella canzone per me.

0: Poc starlez il profil con nos giast Gianina Guetsch, che ho 42 anni, che è oriunda da Suanin, e ci veiva oz ad Azmos in di Cantun San Gian. Gianina, in 2023 se mi dada la vostra vita ferma manch, se vez raccontare a nox per ce?
1: Ja, in 2023 è la morte mia mamma, si va da Dena Malzogna, oder in Sporter differente Malzogna, sie allo nien zemmene per cioses, Adela è morta, an se setz, pi boci che ci va in tot scartia, a tu tegna va in sa via, c'è la oda decr, ad empirem da spitart, el vai a stui la scerecri mis Gian, Erank, Milo, ad anche ne da tres catrem da spitart in mis Giat, in prem Giat ci va gia. A che se scusto l'accumulazione da quelle sperses, die ist einfach so ein Schfratsch.
0: Und noch ein Prädiskurs, wenn wir jetzt dort jeder Schkuschi an dem Tesla-Sauris sind, das 0000. Wie Montal kann man leicht brauchen?
1: Ja, proprio, dass in dem Moment, wenn es Pferd in Kerstjang, wenn es so gerade so schief ist, an der Schiekur oder eben eher ein Animal, aber für mich ist es proprio so fisch, der la Perse der meiner Mama, Testens ist jetzt gegangen, als hast du immer ein bisschen sein erster Dreh an der Wand, an der Wand. Also ich habe einen Moment, der mit sehr gut hat, also ich habe eine Worte sehr important. Und du hast auch, dass ich war an der Wand in diesem Moment oder in diesem Time, dass du hast, ich habe jetzt erst im Welttime. Es war einfach bell, weil ich am Primär in der Mivetta war ja, scusa, wie man konzentriert sein, einzige. Ich dava an Gal kei. Also, kein Moment, ich in Kerschang, wo, ad i wer pudi accompagnere la, ier loco c'è la morta. Kei jens jetzt sto, ein Moment, con tanta pace, a tanta quietezza in della mia vita, scuciva avant, proprio an mai gia. Simplement, ich dava an Gal kei, kein Moment. An a vot otter. Ad i va bec mess an du mond alla mort, da della, insomma bec, i va genin combat, com a mezz. I va sa viglia bun, a tu tegna e sci trest, aber davan gal kei. Doi otter era tu tegna. A keia per me usce scu metter la zora se nol. E ne metter giù tot che lärm, tot che la sciosa, c'è ne sez sci bec importanta senta la nostra vita, ci sa dan giù mincia de, a vagn combats con sciosa, c'è ne sez sci bec importanta. A che moment ist metter giù tot. A che per me? Sto che 0-0.
0: C'era per voi il P non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci è doch io, bagno. I va proprio sa via e granturn bagno con chei. I sono stata u tresta, anche me, also becci che vince più falò, si tresta, aber tu tegna o c'è una pace in me, o c'è una grazievolità, da proprio sapere, o c'è vessi da essere, ci si vuole, ci pleci, può neanche. E che c'è, affac c'è una enorme grande grazievolità, e ti credo che io avevo ben spiccia, io avevo proprio cartici, poi mi smonci, e non mai più oro da che.
0: Se non c'è che ci ho fatto, c'è io vox, bec o c'è grev.
1: I crei, che è a mincia cas la vita ci va son vivi avant che il zadar giù con la mort
0: ja zwei senti was mincia de scu assistente veterinare
1: nos va mincia de far con vita e mort e da brerci io il mio interesse per la morte per la nostra vita ad usceia veiver che la vita das abschiedliche leben che ci va schon per onze avanti mia mamma è morta schon leggibile da che io di vascu proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saverci to che ci nox vagn to c'è becce nox to che ci nox vagn vo in sicuras nox gian nox nina gian puspe a di crei che io do me nu forza in quel time a che la forza l'essa scicu gen d'ara in avanti ja.
0: Che facete oggi er, sono qui in San Pitano. Vox menzionò, curziva la vostra mamma, er morti in vostro Gian Milo. Mm-hmm. Ad El numnez Chang Dolma. Che en Chang Dolma?
1: I crei ci tots John Chang se dir giats canoschen quel animal Dolma, che gli usce quel ens dirs in inglese once in a lifetime dog, che fa usce il Chang di creper blers e che gli imprim Chang cel don, o dir gli imprim giat. Che gli simplemente quel derva scu i cor per che la veta scu possessore den Chang ad El er ist viel speziell. At el erst do bisschen gal im Miss Chang Dolma gehren speziell. El prop erst do in Chang chi Blairs die Miss Konturen. Es la mi Familie, es las mis Kamerades, es un Fans, las mis Kamerades oder dis mis für de Jungs tot und die Gentel. At el tu chiva einfach wie dirs.
0: Ox kunna schätz totes dus Situations der Bärder in Gerstjang chi Stadt Akor. Ad eren in animal ci stat a cor. Ans oper tots dus mal ancurada. C'è la differenza? Is accorcio ser mezz con domandar che c'è un sentimento curiox. Scu c'è un spudes be comparadierla mal ancurada per un cristian con quel per un animal. Savez vox scu accompagnedra da mal ancurada fors declarar per c'è ci che lei usceia?
1: Ea, iva setz quel combat che lo entem me, also Adi i sa natural di mis contorno oder simple manche della jocht oder ciblers eher schnaregen vor der zickel oder de jente sa doch bekumpera jer che per me gist erst gu accompagnedre de malancurada voglio per la malancurada setz tu tegna per ceci in cici è trist oder per ci te aspers si che io si ti sciang ci te di kinder schon smincia de da sper te te sti con el tras tot oder ste aspers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mila vuc non importi ci el son pers el san trist at che ens veser bech da comparaiere in con loter per me è schon sto oter Klar, per me è er proprio mis animals che son sci importanz per me a tutegna enigels e desi er star animals, also als essen er poder vivere la vita den animal, a bece nix tratz scu carciangs. At elson la vita pi curta, a di sa che sci i vin per in ciang i vos mes no pus pe che stat in picengiat, i sa in ro era del sto er der tschüssens a kurz, i sa che Adi crei che egli è importante, ci nox savanscu, cu ci mi tangio notirsca as animals, ci sa dangiu con che panzir, ed usceia pari a me, per me personal, che osangal per me, in cicli in pi simpel, da lasciare crei un animal ci incarciang. Aber la tristezza siva, la malancurada, alzo che la ecco per tots dus, proprio madem, ad per me isch ongi sto con che ce ni tot insemen, Milo era natural toccas oder Jones c'è l'esto per me a degna che c'era a degna co e galce c'è sto si vegi grave times si era el and the sets in mis anchor el era in mis sustin i va degna gi el at che moment cu ci ier si treste per da mi mamma el era mort a che scusto per me in fici importante risorsa c'è eda
0: E c'è chi la vostra acina malancurata o alla finale ci da far con la decisione da davantare accompagnata dal malancurata de che in discurinza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata o la che la canzone per vox?
1: Che la canzone vai a terlo figli blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma e der Milo a che la canzone o degnanza scu Io te lo blir con era spas cu chance at che la osco de facerme von avant e lo fa tomen se scu forza in a canzunci lascia pensarsiva na canzungen si calmelancolica aber er fich pagevla

0: Quella storia Neil Young con Heart of Gold, divisia di giusta che profil Gianina Guetch. Ox am vez dec di prediscurs di avis da compagnier persunas an times greves an times da cordoli vege son di da dei. Da noel ni ca javis?
1: Ca javis offrangen cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va zaccurgici la cerecris animals è un gran tema perché ci animals è un fici importanz per nox e Blair son che lo semplicemente un animale ne vuoi tutto play a diva za così son Blair ons che quel tema che l'am fascinescia il les esser coperels non svagnan dalla praxis proprio tutto za dat un grande fedea da accompagnerla io ci bains cu ci vo a per non svagnan cu menja pack time per proprio esser coperels per dar risposta sen tocca las domande za lo ol che son chat da verca già vix, da accompagnare gli occhi in quel tempo, lo già vio giusto un pitoso per gli animali, a sì, quando si vede che c'è mia mamma è morta, vai a scusa così, bagno, genau che le sa fare.
0: Allora, vedi, se si vede di sì, di in 2023, che le che facciate ossa?
1: E a me, la fine 2023, valore ne dan c'è da guardare dati per scolazioni, c'è dati, insomma, perché i sets vado ormai, dovrò senza c'è o conosci che gli aveva proprio studiato in prima leggeraime vuol dire c'è datico c'è possibile dati vai scusa c'è se avessi a fare a che io durò tutto in cycle time
0: se avessi curte scriver c'è ci facetz scusa accompagnare da malancurata c'è facetz concret
1: in prima legge accompagnare che scherciamo tra cycle time da la sperdita da trascal time no c'els on pers in cici no c'els a saint in sulets pers pler son be plesku ci von avant al son bech mettere avant in aveta senza quel carciang o der senza quel animal per l'artir de dels tu mandar du monda ci ci lo nin du monda che gli erst on si ci va così ci che or fac fig bagna me senza ci one da fac una domanda ci nin otro mes
0: ci sorts du monda sai che
1: che io sei domanda piuttosto che il specifico o dritt ples domanda scuast scuvoglio as miglior aber senza ci domanda scuvast ras la vita senza ti mamma scu el da veiver senza ina mamma che io sei domanda sfic o dritt ce la ti mamma per incarcian ce pensa sgugenda na vos ce mancia te pific che io sei domanda ci che gli sci persons può dare risposta sin quellas perché ci che lascia scuangne veiver che carciang alzo che gli proprio il ricordenza senza pigir notirs ad i pens che enze c'è di più important einten che la lavor tu mandar ter l'artirs actives zuhören proprio ter l'artirs con corp et olma et cor et ils et orelles tot esser co proprio za pigir cal time per quel carciang e da loro a catar natural possibile dati, scunin, puspe, un più simple trasi da mincia de da question propria fa de ci maian a loro irnavo ple ritual, songi dar fic, oder ci scriven senza ce, oder ea a simplemente accompagnare al trascal time a dare ad els anzicalen sustin, a musare ad els eis un co a che ci te faste bun a te post esser trest e te post bergicr, che è sì importante, che fosse bagna la yog da Santecr.
0: Datin usce grons dus adons pin contorn da de una persona ci ha perso in saci, c'è cianz ves ex nom da far at ciosas cianz des giobe far.
1: E also se te perda oder stes antitis contorn in saci ci perda in ceci, in carciang, niere un animal. Allora i franghi in mender cianzo fare las flosclas, also las frases in romansch, a quelles sto saber d'artirs, quelles vaierischon dovrò, bler,
0: pi bo. Per exempel?
1: E un exempel, also gistos tis animals, un exempel è ier un galenciang, sas jo comprare nov, ken sain da propa bler, also er ia, obwohl ci i mis conturn so anzasetz, ci... è forse bellissimo, sono bella dreccia perché le costruzioni, ma perché non sento figli bler che è il manager di noi, insomma, è il giorno che è tutto fatto con lui, quindi che le frasi, voglio vedere, ci stiamo meglio, aber in den certen Momenten ein bisschen dreht oder eben gestern, dass er eher eine Giovilla oder sei bon, ce lo pudier. Am mince casa sei bon, ce lo pudier, querer ter mi mamma sche, ihr fitch leda ce lo pudier. A diversetz dich, je bon, ce lo pudier. Aber stedest du schon Konstruktion, meta angwe in Tok. Dei ang, aber ubech, je schi trist. A te post eser schi trist. A di veici te trist. E einfach ein Meter wird dir sind sie der kelles Konstruktions. Geh auch ein paar kelles Phrases, kelles sind sein der Proba Fitch blir, dies mis Clients sein der kei blir. Chike von Fitch trist els. Chile jog de eher ihre John Galti Tata, ke son halt der Murekren zu kures. E kell son der Murekren noch sein tot der Murekren per kei pudens esser trist. A dies dus, also chef is bung da far e Proba Esser Koperels, in der Skipark, in der Proba Bibler, aber Esser Komonte per me ihr bitch kalarsi venemda, bitch angal Esser Komfinci la bare passada, ma bagner siva, anche fors treis mex pitard oder meson pitard, ne da ter mettere match flux oder schreiver na carta oder se fors gli anniversari da quella persona, cens schreiva hei pains oz wieder te oder Forse non si c'è proprio anche di shock, non si può semplicemente scalinare, portare non si c'è così no davanti ora, o mettere davanti gli non si c'è. Einfach uscire, usare, e i vete, i vo, angal perché? Perché c'è quel scen, an malancurata, quel son, c'è ninzo gidare dels. Che vai risavì, ninzo pir diventa me che mal, ninzo pir diventa me i trest. Aber so vecchio c'è il denco, che è o importante.
0: Voks vets die enasne storia da malancurada cu ci vets ancet la scolazion da compagnedra da malancurada o do ancet durante la scolazion che mi do la vossa moda da vordar se la malancurada
1: e also me ich fach fich ban che la scolazion o ancet con en trauer seminar also con en antir in a sonda domenica da 3 dex ci va in propa stui che è obbligatorio, non svegli stuise dar giù con la nostra agna malancurata, perché c'è un clip un clar dec, also ste as bec, tant l'uvro se che saste bec accompagnare otters. A che è son sto per me anche ne den casar tras tot, also che proprio erst utres che io faccio senza c'è come, perché io faccio i bagni, allora io scusa curgia, c'è esatto che il dovri, che baitar sur l'onder, che il lascerore, che le emozioni, che il bargicr, che il pier che splez, in tem bocca d'ecr, e sono sci tresta. E che faccio i bagni, c'è in gal mecirde che sentimenti senza cura svigni. Che vai io sempre in dia, che io faccio ubler come quel stress d'ex.
0: Che sono sto scuipi? I più importanti la base.
1: E a casa era nel permesso che questi 3 dex sapeva che non che le sa fare. Io ero affascinata dalle scolastas e da tutti gli altri c'erano là e va scusa così, hey, bagn, nox vain tots la madema visione nox usain, c'è che è una fase della vita a tots on da far, enza c'è come l'ancorata enza cura dentro la si vita, nox tots. A che è sci in time importante, c'è nox sa vain accompagnare questa chance.
0: Voks accompagnets tant persunas tiam pers in una persona ci stat a cor ad er animals. So vets te croce circa cantas comparts ti che fa or en da ple ti vignem per veta den kerstiang ni per veta un animal ter voks.
1: I fatos beciang sci dei che anceto i cler con las persas da kerstiangs, ad che Frank che ci i pains sarò usce il toc principal della mia vucr aber che cos animals vin ossa degna da ple also os im moment va giust mez und so dicker clients kun persas da animals et clients ci entrest perché c'è un persen kerschang a per la mia vucr fa scube c'è una grande differenza sa corsa
0: aber per vox è importante porger specifiker c'è un sonno per un animale.
1: Fici importante. Non so se è che ci faccio forse per fini più gente perché ci sono anche in ciclo da pleda accesa. E di sa ci scibli le chance ci perdono un animale o anche i contorni ci sono proprio a bettare da che perché ci blers e a dei neba e c'è un gallo un animale also che la c'è pencia perché la tristezza è semplicemente un po' at che è schon proprio un tabù tema di vecchi rende la praxis che svon or che può essere non svangi in caceder che logica c'è anche in de jons che le i or de centong dus or senti auto ado einfach partie a sarossi i a chava ro fac cusi visto una vot oder che è schon in cece anche un sensicale in tabù perdere un animal ad essere trash perché a propa er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù Adiles unbedingt der Weg gehen.
0: Die was mincha desku assistenta veterinara toccia er i durmantari animals. Bleras possessores a possessors d'animals stan en sicuras da mai decider da far che pass. C'è rola gioia i co sentiments da colpa?
1: Una grande rola. Chiglia creia er presti in mender per i possessors, ci els onda decider, els onda metter i termin ad ecr ossa, lascia ecr te. I crei che è fici un gran tema, a con che la colpa, con che il sentimento da colpa, ogni els si verde da dire in avanti in tella vita, che è exact che è un gran tema, era in tella mille vucre. Da tua compagnia al trascheglia provare da pir anziché la delsca sentimento perché ci per me che l'act da dormire in un animal an un prima legge faranza che giungal si è ir necessario da fare alzo si gli animali viglio del malzang o del cesa ia si la qualità della vita è bec pledada allora vainza nox ir da essere usce fers alla cerecre els che è si importante ad i pains che io da fare insomma non ho con colpa che è importante schon avant c'è un so scudere dels che gente se un sende a mocr a der in gran sende a mezzetcia si no se van lasche de crels allora cu ci elson bebt ple la qualità della vita in se se sei in se ci bel
0: a se la vostra pagina van di ci ci vet scritt la dolor di cum gea e in ma de moment ich bi grand sende a mocr Scusi, non è stata la conclusione.
1: Che è crea exact che ci oggi do a me si fico del che ci dervi mi scorrere perché la lavucre. È sto che la conclusione per me ci perdere in se ci è in me momento semplicemente la forma la più pura da damocre c'è un so vecchio. Perché non si sono giunti altri resti, ci vanno proprio a figli con gente in se ci. A più gente ci vanno in se ci, più resti ci isens. A che momento che il carciang o che l'animale va, crudando non sente una rosna, di una tristezza si fonza, ad me lo lascio questo clare, si maneva il suo, che non è mai stata mia mamma, scolò. Ci va proprio a sicurare che è tutto angal per vedere ella e per ella. A che dato scena, per me che donza c'è un maneva la della, so che scoppurtò me anche nella massa zaps pi maneva la della, ad er oz anche, usce che panzar si profond vedet ella e dare della quel time per quel spazi dare della ci i ma dunque angal semplicemente con ella er os ce la vece co che è già amor pur
0: che bel patrat la malancurata o manu Gianina Guetch se ne una nuova veia professionale ascuti Gianina Guetch guarda oz se la vita se la mocra senché c'è proprio importante Perché voglio allora anche la prossima parte di profilo. Si va Florian Künstler, Tausende Meer. C'è montata anche la canzone per voi?
1: Che la canzone vai a sentire in prima ed è kurz, perché c'è mia mamma è morta. A che la canzone fa sci, bagna me, ad odo me sciblera forza. A che la data angozza me sciblera forza. Di dor era la blera in la mia vucra, quiz mis clients, i dei sciblera terlene che la canzone, perché che la dei... A te, te ist pech sulet a divin miglier.

0: Buxterletz il profil cui nos giast Gianina Guetsch. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis tiangs, na massa vaccias ad otros animals, seg bagn pur il ad az mos a son giagn. Nox agnam fignanosa sur tot di scuria sur da Kentio Marcola si veta, ad os lesan zang savecr scuci la veta da Gianina Guetsch veio roz. Gianina, c'è il più importante in te la vostra vita?
1: Il mio da Cesa, co, il bagn puril, il mio om, il mio animale, os vostri da radacci dei bec, gli impremi gli animali da sivi gli om, gli impremi gli om a sivi gli animali, exact, che per me è più importante.
0: A voi siete marito da Kurt? C'è sto il più bello, vedi il vostro da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bec marito classico, alzo non va in marito civil. Ad allora faccio anche un piccolo apero, a Siva va in faccia in hoffest, così va in buril, perché ci va in bec in turno, che stiamo vieni in nos uil, den uil da vaccia srantata, se non c'è un laufstall, a van gist, per che l'occasione ci uil era un vecht per fare una festa, a van faccia sì una bella festa, a bler son dormi co, a un tic strom, con le mosce, also che sto scileger, ja. Also che sto i più bello, insomma, da poter invitare in tutti i scherzianzi, in zogu gen, ci vignen co per nox, che cre in edente la vita.
0: Ad entrasi vos om, stets, cos, in che bain puril? C'è il più bello, veda chen, da starse in un bain puril?
1: Ci sa veri animals, ci vain plaz per els, ich war einfach den Wert ist, ist Chance, wo nennt er durch, ist Jazz, wo nennt er durch, nos, Jan nennt er durch, nos, wenn praktisch nicht was ins, noch so, wenn sie kommen, wie wir, ja, hat den Umzi, akzeptiert, am Mensch, gut, die Sung, hat dat am Ecke, la Libertät, die possible dat, wie wir kunke das Animals, ke je, in se che ubel.
0: Dat ich aber ihren se che stentox, nie ein top positiv.
1: Na, na. Per l'amor di Dio, e danno massa stentox, also chi è lo, già vicesse, era me da fare insieme a noi sotto anche una piccola abitazione, e dann gallo nir cosce, trantraente, poi speclo, no, io sono nir blir stentox, io strange, io una vita strange, se il bagno puril, io, wenn c'è quattro sette, einfach a degna insieme, test animals, kels on, sis basins, tes de burdar da kels, kels on ebalos na nascenza da noce, si va spuspegna c'è malzanga, a si va da far fagna, a far tutto in me de moment, also i dat schon pag dex, c'è un po' simple mancia ne da qui pijama se canapè, i peggiore me kels, che era important, aber, ja, a si a franger zi che lo se kel, ja, kel, kel, che a degna puspe pir cum gio, da d'animals, che ja schon erenza c'è, also i vin beppe simpel.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes roles, vens a sentia. Cura is a simple manch Gianina, a ce facetza lo?
1: I pensi ets unga co cia, se pain pur il, cos unga ia, ed a loma dunga giù cun animals, che ia son, ea, la mi veta, ed i sung Gianina, si sung cu las mis cumaratas, cu la mia famiglia, con le sue fans, da tutte le mie comarate, da tutte le mie fardagliungs, che ero senza ci ci date me fitch, fitch, blera forza. Allora sono einfach io. E va aber un prendia propa tras, che ci va pers, mia mamma tras che il time grief, da propa esser io. As vi vascu catonzi che il ter me.
0: C'è anche scritta la vostra bucket list? C'è l'essa zang far, anche la vostra vita?
1: Yeah. Che è una buona domanda. Ich crei i va nina bucket list. I va eran prendida propa galder mincia de, allora cu c'è co. Bec far mencia bler plans, i sung allora fig desillusionada, si sung allora bec punga da trer tras o da far. I va calompo da far mencia bler plans. Ma bagn pitosce veiver i oz. Perché ci sa vagn mai, ci vagn anche in domang.
0: Dati ciosas ci spustez oz bec in domang.
1: Ins Westen ist er loppi konsequent. Aber ja, ich bin pittosch nicht pi sincera, pi averta, idei mis meini, idei erschi in se cia bedrechter me, allo deia che pi boceva forse becce pensav ea. Ea usce ciosa, si van prendia star eind per me, a che sposta beple se noter dix, ea. Perché ci je la mia vita. Ci vangal, Egna.
0: Nox fagegno seranza c'è senza spostar sempre tard, nox terlagn in proxim giavis musical, in a short Ländler modern. C'è terlagn sa per c'è?
1: Nox terlagn da Jakob Steinkellner, la canzung Sunseiten, a che è una canzung ci fa schibung a luna, senza angal decr in pliet.

0: chi la nostra mamma fich moderna e da con nox. Da per tot in vacanze, vain fa viadis, vain e la offrang da verte nox in sicali. Il nos spirt per il mond ed il mond ester.
1: Luxus.
0: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecr in da cesa, vecr in a frescera, con un da maier. Per me, personale, il luxus è che non si vanno in casil, in cern, in lac, che per me è un grande luxus, e il luxus da poter vecchere tanti animali.
1: Libertà.
0: E la libertà è che ci i va, ci posso decidere, sulla la mia vita, posso decidere, scu ci le svevere, posso ecci, plaiare, ci posso stare, ci sono contenta, che è la libertà.
1: A di da vos fis vantera.
0: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sostinen me, ci pegna me scu ci sun, ci statan a degna da vos me, a proven be da mi dar me, kenza setz to che ci dura.
1: Che das stoi profil con Gianina Guec, Gianina Graz Fitch ci sostata dalla parteida, e da Vox ci vedi entro le urene che profil e ringrazio Peter Lartiers. E dosa mangi anche al play da Vox di avvis musical. Avant la registrazione vedi dici ci vesas di una lista da circa 500 canzoni ci fissan nida san domanda perché oggi ist Rusch Böble con du und ich fatti la cursa.
0: Ja, Rusch Böble der la fitch gugente, fitch bler e insomma, Fitchbler musica, musica per me è estremamente importante nella mia vita, perché la Schibler è differente musica, ci è per me è un challenge da cantare le canzoni. Rusch Böble, du und ich, mos un po' la vita da me a Markus, non si sono bec usci con Bler altri, non si sono forse un ciclo altri, vi vanno un'altra vita, e tu tieni non si sono sempre nox restanti con ci sono.
1: Allora, Lein, Rusch Böble, con du und ich. Man nutre also in Diskurs auch Andrina Caprez am Finja Notreda

0: Il di dal RTL.
1: Las novas dad Oz cun Selina Chistel. Dapi non dati al Grischun la consigliazione specializzata per la protezione de fonds. Cun si sonta consigliazione, segi la purgida stada pi cercada che terciau bilancesce il cantun. Demondas agi cunzun da ord il sector de la scola alla manada degli uffizi social Susanna Gadient gecem virs il giornal regional da SRF. 40% dels cass agen stai a schigra vons chi agi dau proximas masiras. Per via di una malzogna di l'OM ston vegn managis pur ils en Svizzera mazzarra d'un milia ciunci in pors de traccia a l'ur pur schalz. Asci agli uffizi veterinari del canton Luzerna informau. Per tu caus de la malzogna, che è contagiosa pil sports, d'anton bom al sigira pil carstion, ei è in managi el grigiun. Ils cien pors d'engarsha per tu cai restien en quarantina, tocan la fin di l'engarsha, quae al veterinari cantonal Jochen Beart gec sin damonda. E un buon clarce data sensibile del surveggio di informazione della Confederazione NDB in venite date vinavon alla Russia. En in report del Departamento di Defensione ha un nome che detti certe malsicurità in connex con l'anteriore collaborazione del resort de cyber alla firma russa Kaspersky. La Procura Pubblica investigesce e un in causa. Il capitani della nazionale svizzera da Balapei, Granit Chaka, ha concedeu via Instagram che l'agi comprau in certificat de Covid, quei suenter che ha dau investigazions in conterel. Al camp della nazionale che se prepara sils proxims quattro giugs della Nations League fa il capitani Chaka bo part. Quella decisione ha gel priu comunabla ben cu la federazione da Balapei. Ton de las novas de Dots, figei ina biala sera.
0: La saira ta RTR. Un sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: Geschwister Hoffmann vai offeriu orza vus per schnitzagua lurda salits de caccia. Bica vus stois con us la numer de telefone 0800 2021 30. E l'emprema che ha un pro de telefonare al studio è la Nicole Beer. Ella vignaccia namen o da dina dinastia de donas cacciadura se de setza e cacciadura. Benvegni Nicole.
1: Hallo Gabi.
0: Nicole, ti vas a caccia da piconzons?
1: Quello che mi chiunava on question.
0: E schon. La mamma, la tata, le ondas vanno a caccia. E quel proprio se incarnau in vostra famiglia.
1: Che in cucina va è una caccia. Also nous essons chun donnes. Io già sach men schon, aber la famiglia ich men bia pi grande, da letta ne ho i grevde di.
0: Tutina, chun donnes o della famiglia Kilias, la tata e la rita, ne vi?
1: De.
0: Chun donnes che van a caccia, qui è forse bugrat dina a sci usitau che è grat chun donnes che van a caccia.
1: Per nous schon, per altri forse bu. Aber nous vede di minubi an temps in teja.
0: Nicole, ti has detto mi de vos las culisses che non so bene, la Rita, che li è sletta va a boplire, caccia e la jabersi buritz, ne vi?
1: Exact.
0: Nicole, ti asci zia caccia con zia buis?
1: Sì.
0: Ci ho molto qua per te.
1: Sono le piccioni andosse. Per me è quel ubi, ed è dove zia quella di una plagia, ci ho molto con la buisa da teggia. E va per pari, un momento che sletta con zia, ci ho venuto a casa, mi ne paura.
0: De co?
1: Was ist ja manchmal, wenn man ein Stundenbuch mit dem Team, aber man sagt, dass die Schnee ist, manchmal schon ein Tätscher, weil sie da und wurde, weil die nicht in der Stadt konzentriert sind. Sondern es braucht auch ein bisschen die Kulabuis der Tata.
0: Oh, aber schon die Kulabuis der Kulabuis der Tata?
1: Ja, also das ist noch ein Buch, aber ich wollte dann auch schon ein Buch gewinnen.
0: Schallu, und wenn ich eh auch noch ein Moment. Nicole, was ist hier da?
1: Ja, man, wenn du die so eine ganze...
0: Grandius. Vendredi sonda domenica. Ja, luce, ja, un tocco nel 30, forse che dati in perdis. De clic, per te, Nicole. Quei già vigiai non si è mince cas. Tramette te salits.
1: Ja, non si è la più importante parte. Hallo, mamma. Io le sgratulati, fecci, fecci, sinti vacca charva che ti ha citava, se sono un loge, adesso naturalmente è salidato cello scrincersi. Pigeon Flot Viva, Guti, la Petta de Nust.
0: Grandius. Ella sind si buritz, fan in viva si gire, a schalasan osa udiu te a vus Nicole, ein ella seun commentadas. In vacca charva, vau capi un dretch?
1: Ja. Yeah.
0: Super. Cordiala gratulazione, si buritz, per quella biala preda. La Nicola è in givis de musica.
1: Exact, io givisas. Dancing Queen da Abba.
0: A quella meno se capisce pront per elles, si buritz. A sciok è per tutte le scacciadure can chaffan da quei titel. Nicole, in bocca al lupo, buona caccia con te, asti si vit l'onder puspai, a quella buis della tata, a Dina, bien cliccia nao si gira a casa.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao Nicole, stai bene, bella sera.

0: Buritz. Singevis de la Nicole Behr, ella ca a proprie quet a superbia da stia ia caccia cun la buis da sia tata Rita Killies. Tra nus vai vina bon cun agli Alexi Derungs da Urs, l'umnezzi che te la finescia sdiu da sot la palacieren, cun ina balezia survesta. Buonasera, Alexi.
1: Buonasera, Gabi.
0: Alexi, raccontanus in tec de tia survesta.
1: Ach, nus vain cheu sidalp, sconus ein quai, in una survesta enorma, ne venda verin, tocca combo, sin volma radio la lumnezia, nus tonda nissi cheu. Allora vain deo falera, il crab de flem, tocca di uquera, va vain da. In una survesta non zitja.
0: Ad osa chi è illuminau, probabil è, te gauter che si di abrebi.
1: Balestia, ne, quai aia sia.
0: Alexi. Giucle de caccia, ad ai dat e buonas novas della gruppa de caccia, raccuenta.
1: Genus, vain una stupenda caccia in nostra gruppa, quindi siamo sempre contenti. Oz a il Dario, si tau il bocca muoc, i va a sia vinon, nus vain gran pigé, tutto insieme, che il aperitir su balestia bocca muoc.
0: In una grandiosa anciata della seconda etapa, bu?
1: Yeah, qua è proprio insomma di avvisata qua, yeah.
0: Allora.
1: Qua è sempre mai in via, yeah.
0: Alzi te un contrasera durante il dì?
1: No, un contrasera, cos'era?
0: Ah, mira.
1: Avanti a New Year, dalla siata mesa mi sei alzitato, yeah.
0: Relativ tardi, no? Ai, ai, yeah. Qui audits, yeah, magari?
1: Sì, alzitato a quella da si è citato con la doccia di là si stava intorno forse la fiata di un quarto, sì.
0: A Dario io ho sbogra la contai in teggia le sei in teseglia
1: il hai si l'alp seglia mi è la pleunca sconosai
0: tip top sas se am faccio in viva ni va e se svenite fa in viva insieme
1: nasi qua buc aber si ho sono faccio in viva insieme per cui me
0: bravo. Qua è
1: il PB, qua è audati la caccia, sco tutti gli altri, sco il città è molto importante, la legalità, tu adesso non sei, ma non sei gude, qua è balestia tu, qua è il BAP importante che tu c'hai.
0: E tu sei venuto in tec più fresco con sonno da mauna, vi? Se non sei in tec più fresco?
1: Sera da mauna è più fresco, fece un po' dai, va
0: bene. Alexi, al Dario a tocco quel bocca che moci lanciava la seconda etapa in modo eccellente. Che vuol dire musica venus essen tiau per el?
1: Sì, allora, io salida il Dario, che era in speciale, io salida il collega che è la pleunca, tutti i nostri colleghi da caccia, tutti i scacciatori che conoscono, non vuscheu, e a nostre donne in adesso non salirà a cordiale mai non ti schiappi tutto questo fan per noi quello che fa con la canzone di Matteo il book che muoce
0: a quello che sentiamo fede buongiorno Alexi Derungs vina von buona caccia mai si gir a tornare a dine sauna mai a casa un grazie per salire al studio per il telefono al studio
1: un grazie Gabi a dine
0: ciao stai bene ciao ciao Alexi
1: ciao, ciao, tschüss.

0: quei.
1: Quei hai a scegliere, con quei che la porta, non è? Chi sa che ci dà da umidata senza mai? Questi hanno allo smetto pulitaura, bialaura.
0: Ah. Oh, quei credo che va avanti tutti e tocca la fine, credo. Io esco, io.
1: Hugo Wetterschmöcker.
0: Ja, quello è lui.
1: Forse piuttosto buo, eh?
0: Wetterschmöcker, ma momentaneamente è più alto l'erba, l'ignastica che lavora fa.
1: San Pietro ha un auco e c'è neve, dove domani si può più auco e giantare da quei nuf.
0: Ed è questo maledio, non è che ha spesso buggiato a venire.
1: Hugo, ne va nel salito questa sera?
0: Il salito va a prima mia donna, graziato Fitch. Io sono un sentier, a sera giù per giù, puspetto picco bello. E c'è quella là, c'è quella stata sì, senza che sapevo. Allora, in seconda linea va questa sera il salito a mia mamma e a mio papà. Rösli e Silvio, Camenni e Siflon.
1: E sta nel salito...
0: A Remo e Bruno. A quei fosse... So tutti i scacciatori che ho conosciuto.
1: Rino, sarai una sciavuot?
0: Le lascio, le salito, forse non negate, se
1: Flot. Hugo...
0: Dai, io saliterei. Ho diviso di un cliente in avancination, quindi io mi tu.
1: Exact. Hugo...
0: Ma gli sciorri... No, lo so, calo, sì. Gli sciorri, se sai, c'è una luce.
1: Schau, der Mann ist ein Luhäun. Wir haben ihn per die Solitze der Katze und stören ein paar Trüge in die
0: Kaffee.
1: Oh, nein, das war ein Pläger. Das war ein Pläger, der Hugo mit der Telefonesse. Wie ein Hugo. Lu, forse dati der Mann, puspen per die Appers und stirat, damit ihr Kass gau de la Katze und kuhk a la Kroda und wie ein Wontu bien.
0: Grazie fecci, Gabi.
1: Grazie fecci. A partai, la Swiss Lady has già visto.
0: Jawohl.
1: Bravo. In una bella sera. Stai bene, Hugo.
0: Ciao, ciao, Gabi. Grazie, Fecci.

0: Miss Lady Pepe Lienhardt aus Gewijau de Hugo Kamenisch. Wusstet leis RTR, les Lieds de Katscha? Adei va bine von, senz am punadieren us ven al telefon. In ca ius grad vida admira la contrada. Zene us urftan, Otto Quadronin, biala buonasera, benvegni.
1: Ma buonasera, Gabi.
0: Schon rugalau la China, tot fix fertig.
1: Tot fix fertig, ile va jo.
0: O bovir.
1: Sì.
0: E c'è hai dato bien?
1: Ho sai dato ventril de bof e di una puletta, di sinaisa. Ho so un brinzvetli e una puletta, se ci dissimo.
0: Quattuno. Opla, ose e i quadroni daus o a mi o, se c'è se con le slinge del telefono, otto quadroni, ose hai un problema con i... Ai. Osa stu nus maratje fa. Osa sun du njanko li jada kul telefonin. Osa stu si jau prender a sparaka maja lindje mondi. Otto Quadroni era sicul, ma del vol trmetter salitz. El gauda pa la seconda gada, schon la seconda etapa da caccia. Adel sulet che osai de del a jel moment ca el gauda. Schon la seconda etapa, Adel è cuginier della gruppa Antoine, Nicola e Jon. Per El, scenosi a chiaccia da chiamuccia, di un provo di mettere ricostruire quella linea che ho da telefono, scenosi a un problema questa sera. Stai vit l'under?
2: In

0: Quei cau ei stau als jauers sin giavisch da Otto Quadroni usa vai vessi da dipu spai al telefon aber zetjoi vol tutine bo. Ai, quel telefon lai usa nus oz flotte mi az liuk senza annunzia che il sfeccian non si c'è. Basta, Otto Quadroni ha telefonato, io vengo a mettere in tuon cao quei urden sin nias telefonin da handy ad io supplication vus da telefonare alla numera 079 200 7 0 7 allora a prendere in conto i vostri telefoni per ci sai il disturbi 079 200 7 0 7 token che vous vois forse RR con auch quella numero ma è uno stica a oz se vi vuoi anzi alla preda
1: la preda.
0: Exact. Oz eisi, oz ves Elias viu prendre giu una fuola telefons, oz eis calinauti mordio la fin finale a frena Lutz de Musté giu la guida de vini a tra per annunzia la prede de siu fegl a Lucas Lutz.
2: Meu fegl a settau il fia da settembre, la sera da mesa la fia, in taur de 10. El dat in telefona me, allu vado di a fa il transport. Lei è stato sve, contento.
3: Ecco, è craia. E curce ella vis la bestia? A che ha fatto impression?
2: Qui è mince ga bida mara. Ava il gran prigetere, che la citao. Ecco, fa plegè la mamma.
0: Che fa plegè alla mamma, a donde pli plegè a Lucas Lutz, che sa osa quinta che el sa gli in concorrenza per la patente de caccia. Quella ven lu trac la sorte als 12 d'octobre in presiente del guardia caccia Armando Janet a las 10 a mesa. A per quai teni en de men quella que termin als 12 d'octobre. Die je vijai naturalmen bien clicche Lucas a de tot els autos ca ein eschon annunziai cun luch preda.
1: La preda.
0: Ja, du sagst, Bruder, nun soll ich eine ganze Sklitsche, wusste, was telefonat an der Nummer 079-200-7-0-7. Nun sind Bruder, das ist ja, prendren Nummeres de Telefon via Telefonin, de Maika, al Telefon, a schauen uns am jetzt Liuk. 079-200-7-0-7. Don!

0: Ossa, ti c'è funziona e a caotica sono te caotica con nostre linee di telefono. C'è il telefono, benvenuti.
1: Yeah, buonasera, cos'è Lucas Lotz, da Mustè?
0: Lucas Lotz, che grada non si è uscito tiradur della preda per Otz, non è?
1: Genau, jawohl.
0: Ciao Lucas, benvenuti. Per scisa ti asem provato di telefonare, plire sgada se il telefonin o se va la phone box, per poi andiamo un po' da spero che resti o se la nostra linea resti questa sera si gira. Lucas Lotz, ragiona. Gratulazione per te a preda in agada, non è?
1: Sì, grazie Fitt, grazie.
0: Ci è tutto là, Lucas.
1: Oh, che è una massa. Io sono un gran momentaneo in teggia cui con mio cugino al Marc, con il plon teggia nuova, e Andriu, il rino di Luis. Vino a buona lezione solidale, regge di mia gruppa, Sirusoin, il Sandro, il Georg, il Toni, ed è una e a Luis. Divisa vina vom bientei tutto del ze ringrazia per quelle zure de compagnia che o quella di una flot con el quei fech legre zure salit vam vina von als autos che du de la mal russo in tege quente de mal Cirilla di Albert ni o de mal Pauli reto de Mario divisa bientei de del sin se vedo ni nagada seguir bi al moment a jazz ringraziare delle famiglie che ho venuto in stanno super con noi, oggi con visite, con trasporti, con proprio bide se ve parte quel progetto che c'è durante la tifana ci bien con noi. E poi è proprio in vita che noi ci tengo dentro, che per noi dati credo non è meglio.
0: A quando dici stas a unire caccia, Lucas?
1: Oh, io mon, ma ne io tocco alla fine in agada. Io non vendo sprendio pacific.
0: Quindi Tocanusa asdia è un faccio, prova lui a preda, a scegliere, resta al squeccia, io se cordaus ne ven, ni in certi squeccia, forse son, quindi vuole in agassità, si c'è, bo?
1: Ja, also in primis ons era questo girmento da rossa, che ora non si sono in per onze, quello è bu piscina, quello è in agada, quello prendi in zindi, so entra l'altro, in zal, clic, prendi in sbugena, a scegliere, non si sono in da tutti in vacanza, da sa godemi in cedì.
0: Quei tu ne fai bene. Lu, el sa che non in ga fa che ne era, che ti has detto mi c'è canzone che ti giveges.
1: Al giovis che ho in te, ieri in agata da Linkin Park, enti in es machine, per mi da giù in agata, fa in te qui attrattiva questa sera, qua ne giù. Adio me ne es. El sa che ho in te, ieri in contento con quei.
2: Daubi!
0: Fegge Bujan, Linkin Park un Powerless, quei vai opinau per voi, salù, stai fino a vanda compagnia. Cool che vostet leis RTR, stai con us, e con us vai in pannas. In a biala sera vostot, se vina van, buona caccia, vini bain a dina bain a casa, stai bain.
1: Grazie, Fegge, bella sera,
0: ciao. Ciao Lucas, ciao.

0: Ja, sonst quasi in Spines, kann auch nie das Telefon. Sperrl, kann eine Linie stetti, a grazi, perché ich habe uns al Telefon Leo Duschenke, telefonisch an uns aus der Zernetz. Forse, wo gerade Zernetz setzt, Leo, ne weiss in quel Moment?
1: Sì, a Zernetz, in Tintje da Feu.
0: Ah, in Tintje da Feu a casa.
1: Sì, normal, sono in Orobidio, come due figli, a Tintje, ma els lavoro in cui stevna e bazzegner. Non hanno lasciato ora sul letto o in Ciamona perché ci siamo andati per l'us. Lui se ne qua a Cernet, se viene a chiaccio con me qui a Mario e vai nel Pacific.
0: Leo, al conto Avalon va a caccia?
1: 51 Avalon.
0: Che vuol dire che?
1: Che vuol dire che sono in vera baracca.
0: Questo è in effetto del Thames.
1: Che vuol dire che sono in vera... Questo è un denuncia, questo è una seconda chiacciata, gratulazioni per la medaglia da veteran. Questo è quando l'hanno da gratulare, questo vuol dire che non sono belli, è finito, c'è la donna Gabi. Ah, non riesco più a chiamare, non riesco più.
0: E va forse in te più vesco, questo è un genere di immaginare. Ma Leo, la patente, quella è venuta quest'anno?
1: Sì, dalla Gabi Meissen, è un piacere enorme.
0: Ah, schon, aber gratuit.
1: Ah, gratuit?
0: Chi è la Gabi Meissen?
1: Ma la Gabi Meissen è ben la Regierungsrätin, ora coira.
0: Della Gabriella!
1: Ah, Gabriella, io vedi Gabi. Tu sei de Gabi.
0: Della Carmelia Meissen.
1: Ah, Carmelia la nome. Caramella, Carmelia.
0: Ma c'è anche tu una curiosa, ma le orecchie? Carmelia Meissen è tra me personale, mein. Della reggenza grigiuna la patente.
1: No, è la tramisa mai. Questa è la Daria di notte, guarda per mai se clap la patente gratis e l'ora qua va sulla reggenza. Mm-hmm. Dine che poi una certa la ingraziata per la urce ne fa 51 ons e date mai la patente gratis.
0: Enorm, c'un contin ons. Leo Duchesne, dati in moment a parte che resta da tutto questo c'un contin ons semplicemente graviau, tatuau el ciurvi.
1: Ma questo sono vere 70 anni, sono giuro la fortuna di capire due servizi in 10 minuti. Al dice che avevo compliant. Questo è il più bel momento di certo che ne giù.
0: Enorm. Biala sì, storia. Sì. Leo, sì. Neo van al salito. Oh, cordiale gratulazione per quello.
1: La prima lingua per mia sorella Evalina è la Hundesitting. E la guarda da Messian di Ciaccia Bassa, qui c'è una ciacciotta, e mi scrive a Mario, quel fa nel bler per me, e allora a mia cara donna Adriana e mia figlia Edi, e la sono per un mangio a Roma e vanno a fare a Basilica delle Cattedrali. Lui dice: sono giù a Roma, ci vedono a Messnam, non fate da dare un saluto. E allora va al saluto sui Predea, tra i miei colleghi di Ciaccia Bassa, Fred Barbuda. Quelle fin già c'è il tremble, quello può aspettare, c'è il cian bubla. E loro vanno al solito via Mont, via Bella Vista, anche in Sersura, sulla Sciadura Terbazzi e sui Valunda Bartli e per noi Hüser su Krapalp. Questo è. E non ci conoscono mai.
0: Leo Duchesne, c'è un conto in onza caccia. Varga si attontons a deshoia in bien humor. Cordiale gratulazione.
1: Grazie.
0: Sempre ma in fegbi.
1: Sì, tip top.
0: Leo, già vi già musica il score del Passlers con amici miei. Quella dedica a tutti i vostri amici.
1: Quella a tutti i miei amici e colleghi. Colleghi ne porto, ma mi sblesso.
0: Fegbi. Leo, vieni con quei anim, quei temperamento, quel piacere di vivere che vuoi.
1: Cavol.
0: Godi la vita, godi la caccia e tornai bene a casa.
1: E adesso tutto il buon e aria buona in svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttun là su quel pultino.
0: Come veni dici là als polizist?
1: Cosa niente mai a huffa knepf un kaikep.
0: Ok, lui sono mai in scuola, okay. Ciao.
1: Bella sera,
0: ciao. Bella sera, ciao Leo.
1: Ciao, merci, ciao.

0: Coga stau il cor dils passlers. Amici miei, sin di vista Leo Duchesne, el ca ha servigniu ter mestier la patente de gaccia per cui cal va surci un contons a gaccia. Leo Duchesne in om cun massa buona luna, cun in spruch ni lauter, cui fa se capesce plagé. Oz malgrat che nos vendiu in tec puff cul snufs, vai nos tutina, presentau in abiala sera, an grazie per vostra pazienza, io spero che gertegli de maunlu in tec megliere. Dosa, cau en miu, a mia scatletta, ils noms de vus che veste la fanau questa sera, el salitz de caccia. Adiau, asti prenderò quel sedel cau. E quel cau è Alexi de Runks, da Urs, che godogna oz al Radio DAB Plus, bia plagé. Da mauna sera astio puspei esser con vus. Adios allegro al chonus.
1: Per vus, al puls della chiaccia.
0: E dos resta mi mopli da divisa a vus in a buona noc, da maun buona partenza, el niev di a forza da mauna buonura cu nigin specia. Es vus lau convies, schlupet. E gli vige la bus in bocca al luf, vieni bene in casa, adina si gira mai. Buonanotte! Io sono Gabi di Gonda, tocca in the mountain.

Musica Grischuna, RTR.

Oh, she's a little bit of a

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal mumaint. Che artists!